Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

farmi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: fermo agli ostacoli, accetto miracoli.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

told you so. Sono le 6:02. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Grazie a tutti da Mai e dalle Stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, mettere ogni fibra del vostro essere in ambito professionale vi renderà una figura molto importante e richiesta. La famiglia vi farà una sorpresa che non dimenticherete molto facilmente. Toro, sviluppare un progetto che possa favorire il vostro andamento professionale potrebbe essere motivo di grande soddisfazione, quindi datevi da fare. L'intesa di coppia facilita non solo l'ambito passionale, ma anche la vita quotidiana. Gemelli, tornerete ad avere un po' di nostalgia del passato, soprattutto se era da tempo che non ci pensavate più. Arriverà un grande cambiamento che vi metterà di fronte ad una decisione molto importante della vostra vita. Cancro, nel lavoro ci saranno alcune complicanze che vi daranno del filo da torcere. Se siete single, avrete bisogno di ridimensionare la vostra vita prima di pensare ad una eventuale relazione di coppia. Leone, oggi, secondo le stelle, avrete un atteggiamento un po' scontroso contro chiunque incontrerete sul vostro percorso. Purtroppo in amore questo avrà delle ripercussioni significative. Vergine, le problematiche di stampo lavorativo potrebbero trascinarsi piuttosto a lungo. Non avrete molta voglia di coltivare le amicizie, tanto meno l'amore. Fate attenzione ai guadagni in calo, altrimenti dovrete attingere ai risparmi. Bilancia, non sarà sempre facile intrattenere le relazioni interpersonali, non in un momento abbastanza critico sul piano professionale. Molto probabilmente dovrete trovare dei rimedi che possono almeno farvi rilassare un pochino. Scorpione, oggi non sentirete più l'esigenza di avere una storia d'amore. Ora la solitudine potrebbe essere inaspettatamente una priorità, anche per quanto riguarda gli affetti più stretti. Nel lavoro sarete poco dinamici, c'è voglia di vacanza. Sagittario, siete un po' indecisi nelle questioni sentimentali, ma mantenete il focus sui vostri obiettivi lavorativi. La determinazione vi porterà lontano, non lasciatevi distrarre dai dubbi in amore. Capricorno, sforzatevi di essere meno rigidi nelle vostre convinzioni. Apritevi a nuove idee e possibilità, soprattutto in ambito lavorativo. La flessibilità sarà la chiave per sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno. Acquario, giornata intensa sul fronte lavorativo. Apritevi a nuove esperienze amorose e siate disposti a fare dei compromessi, specialmente se siete single e avete voglia invece di una vita a due. Pesci, la pazienza è una virtù. Dimostrate coraggio e iniziativa nella vostra vita sentimentale per ottenere risultati significativi. Non abbiate paura di prendere iniziativa e mostrare i vostri veri sentimenti. Oggi vi saluto con le parole di Murakami. Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e uscirne vivo. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Anchito, baby.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma. Madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh, senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti, lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio: Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurli. Spegni oggi 69 candeline, Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo. Compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio. Nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria.

0: nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto, la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate, vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
3: Ho tanti pensieri da riempire uno stadio.
4: Ogni giorno faccio solo

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pineta Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
1: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
2: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
1: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Oggi il giorno parte già caldo, deciso con picchi di caldo che toccano i 35 gradi centigradi e minime di 22 gradi centigradi. Una luce forte, quasi immobile, un'estate che non ha paura di mostrarsi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora parliamo di teleselling e dei diritti che ti proteggono dalle attivazioni non richieste. Quando un venditore ti propone un contratto per telefono deve spiegarti chiaramente prezzo, durata e condizioni, e per luce e gas deve fornirti le schede informative obbligatorie. Hai sempre diritto a ricevere il contratto scritto e puoi recedere entro 14 giorni. Il consenso telefonico è valido solo se confermi di aver ricevuto prima tutti i documenti.
2: L'azienda USL della Valle d'Aosta ha pubblicato l'avviso di gara per la vendita di 7 immobili, 6 in Regione e 1 in Veneto. Gli interessati possono presentare le offerte entro il 4 agosto, mentre l'asta pubblica si terrà il 5 agosto nella sede USL di via Guido Rei. Tutta la documentazione è disponibile sul sito aziendale.
1: Il rapporto statistico AIL 2025 fotografa il riscaldamento a biomassa in Italia. 8,8 milioni di generatori installati, ma il 79% è ancora composto da tecnologie obsolete responsabili del 91% delle emissioni. Le moderne stufe e caldaie 4 e 5 stelle pesano solo per il 4% dell'inquinamento e hanno già ridotto il PM10 del 21% dal 2017. AIL chiede politiche stabili per accelerare la sostituzione degli impianti più datati, con l'attuale ritmo di rinnovo. Entro il 2030 le emissioni potrebbero calare di un altro 18%.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team, composto da 97 persone, raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
2: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
2: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. E caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
3: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
2: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo i tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Super Trailers. Il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà Leggenda.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Al quinto round dei negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. Negoziato o il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Azizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
1: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le due violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
2: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
1: A Foggia, spaccio via dark web, pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
2: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
1: Calcio: la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé Show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa triplette. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
4: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Buongiorno, buon sabato, eh? È il 16 dicembre, terz'ultimo sabato dell'anno. Così mi piace fare questi countdown a caso. E vi ricordo che potete interagire anche con questa puntata speciale che durerà solo 2 ore, 10-12, scrivendoci su WhatsApp 349-722-5831. Iniziamo. C'è

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: In Valle d'Aosta e Cotire conferma un 2025 positivo. Raccolti 64.716 kg di pneumatici fuori uso, un dato in crescita e oltre il target di legge. 20 ritiri tra gommisti e officine hanno garantito una copertura capillare, mentre a livello nazionale sono stati recuperati oltre 53 milioni di chili di PFU. Il consorzio sottolinea i progressi dell'economia circolare grazie alla gomma verde.
3: È stata presentata Val di Ae, la nuova app che supporta il sistema di emergenza territoriale e attiva i first responder nei casi di arresto cardiaco. Lo strumento integra la rete esistente, migliora i tempi di intervento e valorizza la mappatura dei defibrillatori sul territorio regionale. L'app segnala in tempo reale il DAE più vicino al soccorritore.
2: ANAS inaugura il premio Cultura della Mobilità, assegnando il primo riconoscimento a Onda Verde. L'amministratore delegato Gemme sottolinea il valore del servizio pubblico e della responsabilità alla guida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salah Mekhi. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa al gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi, che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la

rottura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12.30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno Sara Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Berks e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.

sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 11 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
2: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia. Ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
3: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del D19 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe, a riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
2: Lo sport. Dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Oggi il giorno parte già caldo, deciso con picchi di caldo che toccano i 35 gradi centigradi e minime di 22 gradi centigradi. Una luce forte, quasi immobile, un'estate che non ha paura di mostrarsi.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: la giostra.
1: Anche per questo sabato è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento domani per la Top 30 10-12, torniamo lunedì con la classica diretta 9-12 invece. Per oggi da Riccardo è tutto, buon sabato, ciao.
2: Mamma mia ragazzi, vi insegno a guidare, vi insegno a guidare, vi insegno a guidare, i migliori, i migliori.
3: Che possa la vostra anima navigare nelle acque dell'inferno.
0: La giostra.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Madre, padre e figlia minorenne originari del Bangladesh uccisi forse con una mannaia in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio a Roma. La tragedia si è consumata nella serata di ieri e l'allarme è scattato intorno alle 20:30. Il figlio più grande della coppia è rimasto ferito in maniera non grave. Ci sarebbe un sospettato, forse un amico di famiglia.
1: Avrebbe rubato 28.000 euro in parrocchia, somma per lo più composta dalle offerte dei fedeli. Alla Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro, un cittadino italiano di 53 anni è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato ritenuto responsabile del furto commesso il 9 ottobre 2025. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici legati a furti in abitazione.
2: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata il 15 maggio, ha causato 304 vittime. Lo rivelano le ultime cifre delle autorità sanitarie congolesi. Il paese africano sta affrontando la 17ª epidemia della sua storia. Air France ha sospeso i voli tra Parigi e Kinshasa in seguito all'identificazione di un passeggero che aveva viaggiato su quella tratta martedì.
1: La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni di interesse, Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza. Come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l'interesse concreto di un mito del calcio mondiale, Alessandro Del Piero.
2: Ed è tutto.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Si apre una svolta importante per il mercato degli affitti ad Aosta. Il prossimo 1 luglio entrerà ufficialmente in vigore il nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato, siglato dalle organizzazioni che rappresentano i proprietari degli immobili e dai sindacati degli inquilini. Presentata al Salone Ducale del Municipio dal sindaco di Aosta Raffaele Rocco, l'intesa punta a sbloccare un mercato immobiliare da tempo asfittico. In città l'applicazione di questo strumento è ferma ad appena il 16%, meno di 200 contratti totali, contro una media nazionale che oscilla tra il 35 e il 40%. Il testo sostituisce il precedente accordo del 2020 con l'obiettivo di recuperare una parte dei 600 alloggi oggi destinati al circuito degli affitti brevi. Pur confermando la suddivisione della città in quattro zone omogenee, il nuovo documento introduce anche alcuni parametri legati alla transizione green per definirne il canone: classe energetica, isolamento termico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per i veicoli. L'intesa prevede inoltre un incremento dei canoni compreso tra il 10 e il 12%, soprattutto nelle zone semicentrali e periferiche, così da avvicinarli ai valori reali del mercato locale. Il piano punta con decisione sui contratti per studenti universitari e quelli transitori, con una durata che va da 1 a 18 mesi. Confermate le agevolazioni per i proprietari: cedolare secca al 10%, riduzione IMU del 25% e un'imposta di registro al 30%.
3: In Valle d'Aosta si aprono due importanti opportunità rivolte al mondo della scuola. Da un lato il nuovo bando per le borse di studio destinate agli studenti che frequentano istituti fuori regione e dall'altro una nuova sessione dell'esame di francese richiesto per la mobilità e reclutamento del personale scolastico. Due scadenze ravvicinate che interessano famiglie, studenti e operatori della scuola. Il bando per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2025-2026, il contributo rivolto agli studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado fuori valle, con particolare attenzione a chi pratica attività sportive o artistiche. Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito della regione e le richieste devono essere inviate online entro le 12 dell'11 settembre. Aperta la sessione dell'esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, necessario per trasferimenti, assegnazioni provvisorie e procedure concorsuali e del personale docente, educativo, amministrativo e direttivo. L'esame prevede una prova scritta e un orale. Le domande vanno presentate tramite il sistema ISO entro le 12 del 7 agosto e l'elenco degli ammessi e la data della prova scritta saranno pubblicati dalla sovrintendenza agli studi entro il 19 di agosto.
4: La linea ferroviaria Aosta-Ivrea si avvicina alla riapertura. Dopo l'elettrificazione, i primi treni potrebbero tornare a circolare da gennaio 2027 tra Pont-Saint-Martin e Ivrea. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai trasporti Luigi Berschi in Consiglio Valle. La riattivazione avverrà per fasi. Il servizio partirà sulla tratta già pronta e sarà esteso progressivamente fino ad Aosta man mano che arriveranno le autorizzazioni necessarie.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: www.danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers, cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
2: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
3: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
2: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
3: Sulla spiaggia di Cala Finanza si prepara il presidio popolare del 1° luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
2: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen e il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 ed accedere nel turno dei migliori. Poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio. Settimo Marc Marquez.
3: Ed è tutto. A più tardi.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Top Italia Radio.
3: Sì, noi che qui.

0: Enapea Gran San Bernarda 33 CL a 1,29 €, accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 €.
1: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io!
0: Sbrigati! Ti aspetto! Cida, cida.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tempo di media day per Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon. Faccio tutto il possibile per essere la migliore versione di me stesso come tennista, ha detto il numero uno al mondo, ammettendo: so quanto è difficile andare lontano in questo torneo. Servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, ha poi aggiunto l'alto atesino, che a Londra si presenta da campione in carica. Sul ritorno in campo dopo il Roland Garros ha detto: abbiamo fatto qualche cambiamento per il caldo, mi sento pronto. L'azzurro debutterà contro Kecmanovic lunedì alle 14:30. La MotoGP, primo storico poker in qualifica per aprile, a Martin ha firmato la pole position ad Assen davanti a Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez. Bagnaia quinto, di Gian Antonio sesto. Marc Marquez aprirà la terza fila, alle sue spalle Acosta. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle prequalifiche. Scatterà dodicesimo. Out Aldeguer, che è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Alle 15 la sprint race. I mondiali di calcio, nuovi verdetti nella notte italiana dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie ad una rete di Baena. Ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione capoverde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. È la prima squadra in 28 anni a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta senza nemmeno una vittoria nel girone. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, a segno Trossard due volte e De Bruyne in Lukaku e Salamakers. La squadra di Garcia approda alla fase eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato Islamico, difficile il ripescaggio come una delle migliori terze. E oggi sono in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi. Si chiudono i gruppi L, K e J. Alle 23 spazio a Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana, con Kane inatteso dal primo minuto. All'1:30 tocca a Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan. Cristiano Ronaldo guida l'attacco portoghese. Alle 4 si chiude con Giordania-Argentina e Algeria-Austria, con Messi dalla panchina e Nico Paz verso la maglia da titolare. Mondiale è finito per Isaac Hien. Lo svedese difensore dell'Atalanta si è infortunato nel primo tempo della partita della sua nazionale contro il Giappone e dopo gli esami la federazione svedese ha comunicato che non potrà più proseguire il torneo. Per Hien si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore lascerà il ritiro della Svezia e tornerà in Europa. È atteso la prossima settimana a Bergamo. E l'Atalanta ha intanto ufficializzato la risoluzione del contratto di Ivan Juric, che si prepara a diventare il nuovo allenatore.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
1: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
2: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
1: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Itavia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
2: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo, in Italia atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
1: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora parliamo di teleselling e dei diritti che ti proteggono dalle attivazioni non richieste. Quando un venditore ti propone un contratto per telefono deve spiegarti chiaramente prezzo, durata e condizioni, e per luce e gas deve fornirti le schede informative obbligatorie. Hai sempre diritto a ricevere il contratto scritto e puoi recedere entro 14 giorni. Il consenso telefonico è valido solo se confermi di aver ricevuto prima tutti i documenti.
2: L'azienda USL della Valle d'Aosta ha pubblicato l'avviso di gara per la vendita di 7 immobili, 6 in Regione e 1 in Veneto. Gli interessati possono presentare le offerte entro il 4 agosto, mentre l'asta pubblica si terrà il 5 agosto nella sede USL di via Guido Rei. Tutta la documentazione è disponibile sul sito aziendale.
1: Il rapporto statistico AIL 2025 fotografa il riscaldamento a biomassa in Italia. 8,8 milioni di generatori installati, ma il 79% è ancora composto da tecnologie obsolete responsabili del 91% delle emissioni. Le moderne stufe e caldaie 4 e 5 stelle pesano solo per il 4% dell'inquinamento e hanno già ridotto il PM10 del 21% dal 2017. AIL chiede politiche stabili per accelerare la sostituzione degli impianti più datati, con l'attuale ritmo di rinnovo. Entro il 2030 le emissioni potrebbero calare di un altro 18%.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Piotto ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
2: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
3: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente. Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
2: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
3: Emergenza caldo in tutta Europa. In Italia resta massima l'allerta, con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
2: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

terra, è piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico: almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
1: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
2: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma, nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
1: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
2: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
1: Lo sport. In MotoGP è a Prilascione nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Ancora una giornata di sangue sulle strade italiane. Tre persone hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Due vittime sulla Palermo-Messina nei pressi di Buonfornello nello scontro tra un'auto e un furgone. Nel veneziano è morto il camionista Sandro Puledda, 49 anni, dopo che il carico di lastre d'acciaio del suo tir ha sfondato la cabina in seguito a un impatto. Sulla 14 invece una donna ha perso la vita nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Grave, un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo e ricoverato in ospedale.
2: Primo grande controesodo dell'estate sulle strade italiane. Dopo il weekend di partenze dal pomeriggio è atteso traffico intenso sulle principali autostrade, complice anche il caldo africano che continua a spingere le temperature fino a 40 gradi. Le criticità maggiori sono previste lungo la 1, la 4 e la 14, con possibili rallentamenti anche nell'area di Roma, dove molti prolungheranno il fine settimana. Rafforzati i controlli della polizia stradale. Scatta inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22.
3: E torniamo a parlare di cronaca perché proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage di Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso foto e generalità di un cittadino del Bangladesh, amico della famiglia, sospettato di aver ucciso padre, madre e la loro bambina di 8 anni. Il figlio maggiore, unico sopravvissuto, è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere, i telefoni delle vittime e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, oltre 50.000 dispersi. Tra i morti anche 3 italo-venezuelani e la donna di origini siciliane data per dispersa. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, mentre i soccorsi proseguono tra enormi difficoltà. Dalle macerie arrivano però anche segnali di speranza. Un neonato di appena 18 giorni è stato salvato dopo 32 ore. In arrivo a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile.
3: Ci occupiamo di politica perché si apre una settimana decisiva per la riforma della legge elettorale. Mercoledì prossimo la conferenza dei capigruppo della Camera fisserà il calendario dell'esame del nuovo testo che punta a superare il Rosatellum. Nella maggioranza resta però il nodo delle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, mentre Fratelli d'Italia valuta possibili modifiche. Le opposizioni parlano di una riforma studiata per rafforzare il governo e chiedono di fermare l'iter.
2: MotoGP, sorpresa nella sprint di Assen. Raul Fernandez firma il successo davanti al compagno di squadra Ayogura, regalando una storica doppietta all'Aprilia Trackhouse. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati. Quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin. Giornata difficile per le Ducati ufficiali. Marc Marquez chiude sesto davanti a Bagnaia, poi retrocesso al 7° posto per aver superato i limiti della pista.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio Pio Piotto Ex Cogne. Pecora Nera e Bat

0: notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi.

La sfida alla Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta. Passiamo alla Formula 1. George Russell in pole allo Spielberg del Gran Premio d'Austria. Il britannico precede le Ferrari di Leclerc e Hamilton, ma è sotto investigazione per aver superato il regime di bandiera gialla. A muro Verstappen nel tentativo finale, quarto Kimi Antonelli che ha alzato il piede. Ultime le due Aston Martin di Alonso e Stroll. MotoGP, un perfetto Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda, decimo atto del Mondiale 2026. Ad Assen, fantastica doppietta del team Strakaus, con Ayogura alle sue spalle. Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi limite danni ed è quarto poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Domani, nella gara lunga, parte in pole Jorge Martin, con in prima fila anche Ayogura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia, settimo Marc Marquez. L'Italia Under 20 esce sconfitta all'AIAC Arena di Kutaisi nella prima giornata del World Rugby Junior World Championship. La rassegna ridata di categoria al via da oggi in Georgia. Gli azzurrini di Andrea Di Giandomenico cedono per 38-32 alla Scozia, che già li aveva superati a Treviso lo scorso 6 febbraio nel match inaugurale del 6 Nazioni Under 20. In chiusura all'atletica, Marcel Jacobs sarà sui blocchi dei 100 metri maschili domani nello Stade Charletti di Parigi in occasione dell'ottava tappa della Diamond League 2026 per la sua seconda gara dell'anno nel principale circuito mondiale di meeting, dopo quella del Golden Gala del 4 giugno scorso, quando ha offerto una confortante dimostrazione di forma con un buon quinto posto, ma scendendo dopo circa due anni sotto la barriera dei 10 netti, correndo in 9,99, che rappresenta attualmente la terza prestazione europea dell'anno. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza: salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
1: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
2: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
1: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario del presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il Paese.
2: Voltiamo pagina. Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico, con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
1: Lo sport. Sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio. Si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, sono Manuel Giancale, buon sabato 27 di giugno, tra qualche istante il nostro genio di oggi che ci fa capire forse che sarebbe meglio pagare il conto al ristorante, ma poi anche gli scienziati che entrano nella nostra solitudine, ma cominciamo invece dai giapponesi. Prendono tutto sul serio, cosa è successo lo scopriamo tra poco, benvenuti.

0: forse, ma per una roba che mi ha fatto veramente sorridere, perché lì prendono davvero tutto sul serio, al massimo. Cioè, non c'è assolutamente posto, luogo nel mondo dove si sorride, si facciano cose, ma sia alla buona, non importa. No, no, lì tutto sul serio. In Giappone, infatti, è uscito un video sui social che ovviamente è rimbalzato a destra e a sinistra, figurati, con decine e decine di persone che sono state coinvolte in un addestramento anti-orso. Cioè, in pratica, nel caso arrivasse un orso, che cosa fare? Che in effetti ci sta, ci mancherebbe, perché uno come si comporta, cioè diventa un attimo difficile. Però io mi immagino che questo corso possa essere, anzi questo addestramento possa essere, diciamo, con una sezione dedicata al classico tiro al bersaglio, ok? Per, che ne so, delle siringhe con del tranquillante, insomma cose del genere, ok? E l'unica cosa è che nel video di questo addestramento si vede che c'è un orso finto. Cioè, nel senso, prendono sul serio questa roba, talmente sul serio che c'è stato qualcuno che ha fatto l'orso. Nella simulazione c'era una persona con una maschera d'orso, capito? Si comportava come un orso. Ma come succede? Vabbè, parlando di orsi in giro per posti, per luoghi, in Turchia un orso è entrato invece in un'area picnic di un parco nazionale, si è seduto a tavola e ha fatto praticamente lo yogi, quello che rubava nei cartoni animati, rubava le cose da mangiare cioè dentro il sacchetto del picnic. Ma fa morire da ridere, però paura. Cioè, ragazzi, un orso seduto a tavola con noi al picnic, un po' di timore l'avrei.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Beh, allora, cari amici, siamo in diretta, stiamo aspettando di collegarci per questa sera. Emanuela, come sta andando? Ringraziamo intanto Manuel che ci lascia questa angolina all'interno della sua trasmissione.
1: Sì, ringraziamo Manuel che ha un programma on air, tutti i giorni lo potete seguire, ma noi siamo qua a Spazio P8 e Scogne che stiamo aspettando questa serata di DJ che chiama Aosta. E io sicuramente questi DJ non li conosco, ma Eugenio li conosce perché sono dei DJ molto conosciuti qua da Aosta. E stasera sono in 25, se non sbaglio, giusto Eugenio?
0: Sì, certo. Beh, intanto grazie, andiamo avanti. Sì, appunto, non è andata in onda.
1: Ah, non è andata in onda?
2: Il cuore sembra il cuore sano.
3: Dove sei?
4: Alla Cida, alla Cida. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
3: E chi hai trovato di bello?
4: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand San Bernarda, 33 cl, a 1,29 €. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 €.
3: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
4: Sbrigati, ti aspetto.
5: Cida, Cida.
6: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
7: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 € al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
6: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
7: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
8: Music Express, in viaggio con la musica.
9: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare, dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama Non Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama Non Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non dormo più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non dovrei, non dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
8: Music Express, in viaggio con la musica.
0: 3, 2, 1, 1.

Lo sapevamo già, ma questo ha decretato ancora di più questa idea che i giapponesi prendono davvero tutto sul serio. Infatti qualche istante fa qui a One Hour abbiamo parlato della esercitazione che hanno realizzato, sono state coinvolte in un addestramento anti-orso decine e decine di persone. La cosa che ha fatto sorridere è che c'era un orso, ma non un orso vero, ma una persona che era travestito d'orso proprio per fare questa esercitazione. Ha fatto molto sorridere questa cosa, però prendono tutto sul serio, è vero. 3, 2, 1 1 hour.

Tra poco andremo al ristorante con One Hour, quell'ora che ti basta. No, tranquilli, non paghiamo, non pagate voi, non paghiamo noi. No, no, no, paga il nostro genio di oggi, che a dire la verità non ha pagato quella volta che è andato a mangiare. E scopriamo tra qualche istante che cosa gli è successo. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: In Valle d'Aosta e Cotire conferma un 2025 positivo. Raccolti 64.716 kg di pneumatici fuori uso, un dato in crescita e oltre il target di legge. 20 ritiri tra gommisti e officine hanno garantito una copertura capillare, mentre a livello nazionale sono stati recuperati oltre 53 milioni di chili di PFU. Il consorzio sottolinea i progressi dell'economia circolare grazie alla gomma verde.
2: È stata presentata Val di Ae, la nuova app che supporta il sistema di emergenza territoriale e attiva i first responder nei casi di arresto cardiaco. Lo strumento integra la rete esistente, migliora i tempi di intervento e valorizza la mappatura dei defibrillatori sul territorio regionale. L'app segnala in tempo reale il DAE più vicino al soccorritore.
1: ANAS inaugura il premio Cultura della Mobilità, assegnando il primo riconoscimento a Onda Verde. L'amministratore delegato Gemme sottolinea il valore del servizio pubblico e della responsabilità alla guida.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Il nostro giovane genio del weekend ci porta a Savona. Andiamo dunque in Liguria, andiamo a vedere che cosa ha fatto, che veramente sei un genio per davvero, perché è andato a mangiare sushi in centro, un all you can eat, posso immaginare, è andato a mangiare dunque qui in questo ristorante di sushi, è uscito senza pagare il conto, tra l'altro minacciando pure il titolare che l'aveva raggiunto per chiedergli soldi eccetera eccetera, e è stato beccato, il nostro genio è stato beccato. Pensava di non venire beccato, ma come ti viene in mente? Comunque è stato beccato e pare che adesso questo sedicenne, perché ha 16 anni, pare che abbia ricevuto un DASPO urbano, cioè in pratica non può andare nel centro storico di Savona, non può andare neanche nel lungomare di Savona. Quindi in pratica è stato bandito, almeno per un anno, bandito da tutto quello che è il centro storico. Quindi non so, una punta 16 anni, cos'hai? Un appuntamento con gli amici? Ci vediamo in centro? Non posso, perché una volta ho mangiato sushi senza pagare. Cioè, sei davvero un genio.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: in moltissimi si sentono da soli. La solitudine è un sentimento, un qualcosa che abbiamo dentro, e gli scienziati stanno tentando in tutti i modi di capire che cosa succede nel nostro cervello. Scopriremo tra qualche istante quello che stanno facendo gli espertoni, che secondo me durante il weekend, ha niente da fare.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1.

Secondo me gli scienziati durante il weekend hanno veramente niente da fare, perché se si mettono alla ricerca del substrato cellulare della solitudine, a me sta roba mi fa un po' così accapponare la pelle. No, perché effettivamente gli scienziati pare stiano cercando questo substrato cellulare della solitudine. Allora, la solitudine, secondo appunto gli scienziati, non è soltanto una sensazione umana. La solitudine è quando ci sentiamo da soli, abbiamo bisogno di qualcuno. Potrebbe essere proprio un bisogno biologico, e quindi una roba che è dentro di noi, come la fame, come la sete, insomma, quello che sentiamo dentro di noi, sentiamo anche la solitudine. Ci sono stati degli esperimenti fatti su dei topolini da laboratorio, e quando un topo viene isolato per alcuni giorni e poi incontra di nuovo un suo simile, pare che reagisca in modo molto evidente, che emette suoni, si avvicina continuamente, cerca il contatto fisico. Ed ecco appunto da qui da dove sono partiti gli scienziati, perché pare che questo suggerisca che la solitudine non sia un'esperienza soltanto dell'uomo. E allora gli scienziati stanno cercando di individuare le aree del nostro cervello che vengono coinvolte proprio in questo meccanismo, una sorta di termostato sociale, che a volte potrebbe voler dire che sto termostato è troppo su, come quello dell'acqua, a temperatura troppo alta, no? E quindi troppe persone, quindi solitudine molto molto bassa, ecco, quindi troppe persone, andiamocene via. Oppure al contrario, ci sentiamo veramente tanto soli e abbiamo bisogno effettivamente di qualcuno. Posso dire, c'è qualcuno che odia la gente, ok? Quindi questo termostato non gli funziona tantissimo. 3, 2, 1 1 hour.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. E dunque è il momento di salutarci. Grazie per essere stati con me, grazie per questa settimana sempre super piena. Ci ritroviamo invece da lunedì per ricominciare una nuova settimana con nuove notizie. Buon weekend, sono Manuel Giancale, quando volete ci si becca sui social con la chiocciolina davanti. Ciao a tutti!
1: 3, 2, 1, 1 hour. Sono le 19 e 5 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della Protezione Civile.
3: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
4: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
3: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
4: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei, un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
3: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
4: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
5: Ah, che bello! Ma davvero ci siamo?
6: Ci siamo finalmente arrivati sabato 27.
5: Finalmente.
6: E dove siamo? Siamo allo spazio P8 Ex Cogne,
5: che bello. Allora siamo pronti per questa grandissima e bellissima diretta. Cosa dice Emanuela?
6: Prontissimi, non vediamo l'ora. Aspettiamo che arrivi la prima band, che dovrebbe partire intorno alle 8:30. E poi ci saranno una carrellata dei DJ molto conosciuti.
5: E beh, allora andiamo avanti con la musica. Intanto aspettiamo che arrivi il nostro Riccardo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed eccoci nuovamente qua, sono le 19:17, siamo con Emanuela, stiamo rincorrendo e stiamo aspettando i nostri magnifici valdosani DJ che ci hanno fatto ballare, sballare in tutti questi anni, e li troveremo sul palco qui vicino alla partenza della funivia. In aria, Emanuela?
2: In aria c'è una nuova scoperta, una cosa bizzarra, ma se pensavate che lo spazio fosse solo roccia, o pensavamo, perché anch'io, e ghiaccio, ci siamo sbagliati, perché la NASA ha confermato la scoperta di 2 nuovi pianeti giganti a 1000 anni luce da noi, ribattezzati da ricercatori, scommetto che questa ti piace Eugenio, pianeta zucchero filato.
1: Pianeta zucchero filato, ah, ah, questo sì che mi piace, io che sono diabetico.
2: Ma solo perché hanno una densità talmente bassa da risultare incredibilmente soffici e leggeri.
1: Soffici, e vedete che bello. Allora, cari amici, c'è una serata che vi sta aspettando, siamo qui in zona con... P8, giusto?
2: P8,
1: dove c'è questo magnifico palco montato, installato. Ci sono già i nostri bei amici DJ che si sono scaldati. Adesso bisogna vedere come si sono scaldati, ma sono pronti per farvi ballare, per farvi ascoltare la musica che da anni e anni abbiamo sentito nelle nostre orecchie. Eravamo ragazzini, eravamo dei piccini, avevamo 16 anni, avevamo 14 anni, adesso siamo dei grandi, da adulti che abbiamo già figli, nipotini, abbiamo delle belle famiglie, e speriamo che tutte queste persone abbiano voglia di venire questa sera a vedere questo evento. Mi raccomando, se non avete la possibilità di venire, sintonizzate Top Italia Radio. Siamo in diretta per voi per tutta la sera sino alle ore 2 della notte. Un'altra piccola curiosità, Emanuele, poi andiamo avanti con la musica di Top Italia Radio.
2: Beh, possiamo iniziare dal furto profumato, dove la polizia in Francia ha risolto un mistero del ladro gourmet. Un uomo è stato gourmet. Arrestato, sì, questo è meraviglioso, è stato arrestato dopo aver rubato ben 4 tonnellate di formaggio dal peggio per un valore di oltre 40.000 euro. 40. Però cos'è che è stato a tradirlo? Non le sue impronte digitali, ma l'odore persistente nel bagagliaio del suo furgone, che ha insospettito gli agenti.
1: Vabbè, hanno fatto bene. Ale, avanti, musica.

0: Finalmente, finalmente chi ama Aosta ha chiamato i DJ tra i più bravi della Valle d'Aosta, quelli che hanno anche animato su Top Italia Radio, persone che ci hanno fatto compagnia a Top Italia Radio in tutti questi anni, e ce ne sono un sacco di DJ. Boh, andiamo a darne un paio di nomi, no? Maurizio Lituana, Gas, Bob Sinisi, Dario Girelli, Roger Volpi, Ioia, Tullio Maccioce, Maurizio Stefanoli, Alex Virgili, Jean Paul Vittone, Sandro Piacentini, Fabrizio Rossi, Alessandro Dondi, Juan Lorenzo Plebs, Dodo Lancia, Eric Rosazza, Maurizio De Stefani, Ciccio Grassi, Maio, Frank Trova e Luca Girasole. Questi sono i ragazzi che questa sera su Top Italia Radio, in diretta dal concerto qui di Aosta al Chiama DJ, vi potranno dare grandi gioie, grandi soddisfazioni. Veniteli a trovare, veniteli a vedere,
1: diciamo.
0: Tutti del passato, ragazzi che hanno fatto la gioia di tante persone, hanno fatto muovere i piedini, hanno dato la possibilità a tanti di ascoltare gran bella musica, e su Top Italia Radio parecchie di queste persone si sono alternate e hanno lavorato, e grazie alla loro bravura anche Top Italia Radio è diventata la radio di casa vostra, la radio dei valdostani, che da anni continua a soddisfare e dare grandi gioie. E con noi finalmente è ritornata Emanuela Novazzi, che è il direttore artistico delle quattro sorelle Top Italia Radio, Radio Repubblica, Radio Valle d'Aosta e Radio Club, le quattro grandi
1: sorelle
0: che stanno facendo gioia in Valle d'Aosta. Vuoi parlarci delle nostre quattro sorelline?
1: Ah, per me sono un tesoro, sono tutte e quattro meravigliose, hanno una tipologia diversa di musica, ma comunque tengono compagnia ai valdostani, e non solo, perché noi siamo anche in...
0: Noi siamo presenti anche in quasi tutto il Piemonte, perché se uno va a Torino ci ascolta in DAB, ci sente, va sì. A Cuneo ci ascolta, va a Vercelli ci ascolta, in più siamo udibili tranquillamente con la nostra app.
1: Viene in vacanza con voi ovunque.
0: Andate al bagno, c'è Top Italia Radio se l'ascoltate, andate in cucina, c'è Radio Valle d'Aosta, la radio che da anni vi segue anche in Valle d'Aosta, è diventata una delle sorelle.
1: È anche
0: di
1: una
0: Top
1: novità
0: Italia Radio.
1: Sì, Radio Valle d'Aosta 101, anche per gli amanti del liscio, c'è una fascia oraria in cui mettiamo il liscio, perché ci è stato richiesto proprio. È una musica che in Valle d'Aosta è molto sentita.
0: Sono
1: comunque
0: quattro sorelle belle, grandi e importanti. Allora, amici, andiamo avanti con la musica. Intanto sentiamo in sottofondo delle prove dal palco. Noi ci troviamo alle spalle del palco sulla vecchia strada che conduce a Pila, perché ovviamente per motivi di sicurezza non abbiamo potuto inserire il track all'interno dell'evento, quindi dobbiamo starcene al di fuori, ma abbiamo grandi novità. Passate a trovarci, che sarete gli amici in diretta di Top Italia Radio.

0: piedino, non comincia già a ballare, a muoversi. Tica, tica, tica, tica. Allora vi dico, oggi eravamo qua a installare il Tirt Rack al di fuori del diciamo dello spazio P8 della P8 della Cogne, e faceva un caldo terribile, ma proprio terribile. Ho detto al tecnico, dico, qua bisogna mettere un condizionatore all'interno di questo track, e non vi dico la vicenda, la storia di questo condizionatore che adesso ci sta deliziando in un modo. Ah, ragazzi, dovreste venire a sentire che piacevole che è il condizionatore a 17 gradi, ma oggi con i 40 gradi che abbiamo toccato è stato alquanto duro. Ma però la compagnia ve la teniamo, ed Emanuela adesso al suo gran spazio.
1: Vabbè, io ho sempre delle curiosità che sono fenomenali. Beh, mi sposto dalla Valle d'Aosta in Giappone, sull'isola di Aoshima, dove qui il rapporto è di 6 gatti per ogni essere umano. Ma la notizia più curiosa è che il governo ha dovuto assumere un dipendente pubblico a tempo pieno, di cui l'unico compito ufficiale è accarezzare i felini, nutrirli e assicurarsi che non si annoiano, per mantenere altra proprio l'attrattiva turistica.
0: Ma è incredibile questa cosa, i felini addirittura.
1: Questo è il lavoro dei miei sogni.
0: Ah, che bello, ma vi ci pensate?
1: È meraviglioso, è un concetto bellissimo.
0: Questo sì che è il futuro. Noi potremmo farlo anche per le mucche nostre. Cosa dite?
1: Sì, come no,
0: le prendiamo per le corna, le accarezziamo.
1: Vabbè,
0: che potrebbe essere
1: fare?
0: Carina l'idea, no? Sì. Possiamo noi, come valdostani, primi ad accarezzare le mucche valdostane. Andiamo avanti.

0: Eravamo qua a pensare, a raccontarci un attimino come erano i tempi allora con quelle discoteche. Come andavi con le discoteche?
1: Ah, io andavo tantissimo in discoteca.
0: Ti piaceva?
1: Sì, mi piaceva tantissimo.
0: Ah, beh, e che ero... discoteca? Dai, diciamo i nomi.
1: Io ero affezionata al Blue Max.
0: Blue Max! Quindi avrai qualcuno che ti farà sentire un po' della musica che magari ascoltavi quando eri fanciulla. Cosa dici?
1: Sicuramente. Infatti non vedo l'ora di sentirli.
0: Oh, che bello. Bello, sono proprio contento. Dai, fateci ballare, fateci saltare, fateci cantare.
1: Beh, questo, Eugenio, è un evento che promette proprio di riportare in pista generazioni di appassionati della musica da ballo e proprio della vita notturna valdostana.
0: Sì, proprio della vita notturna valdostana, è la cosa proprio bella
1: e
0: tu, quella.
1: Aspetta, tu chiedi di me, ma io voglio sapere di te.
0: No, io un tempo nelle discoteche non andavo, ero povero, non c'avevo soldi per entrare.
1: Sì, quindi... Pinocchio.
0: E poi quando andavano mi facevano entrare, capisci? Era una vita,
1: non ti facevano entrare
0: perché era una vita molto dura, noi minatori di allora, noi abituati a lavorare nei cantieri, non andavamo a ballare, no, tutte fregnacce. Discoteche
1: ma
0: di una
1: sapete
0: volta
1: che in ufficio è sempre che si alza e si mette a ballare.
0: Beh, ma è ovvio, la musica ce l'abbiamo, abbiamo fatto 4 radio, quindi nel sangue c'è musica, come si dice.
1: Dai, no? Però qual era la tua discoteca preferita?
0: Tutte erano preferite, guarda, a quei tempi lì il Blue Max sì c'era, ma c'era il Divina, c'era il Tiger Club, c'era il discoteca al tennis, c'era il Charlie Brown, c'erano tante discoteche che una volta si andava e si andava lì, erano tutti gagnetti, tutti con il
1: quella
0: 500.
1: Cosa meravigliosa quando me la raccontavi che era il tempo che arrivavi, era già quasi l'ora che dovevi rientrare.
0: Sì, mezzanotte era il rientro obbligatorio, se no i genitori non ti facevano più uscire il giorno dopo. la vita era questa. Dai ragazzi, se avete voglia venite a trovarci, siamo qui in aria, ci venite a raccontare le vostre pazzie fatte in discoteca, le vostre situazione da discotecari, e intanto aspettiamo che parta la serata con Top Italia Radio.

0: facciamo due spettegules su sto P8, questa zona, dai, facciamoli.
1: Vabbè, il P8 visto dalla nostra prospettiva, diciamo,
0: è
1: che
0: disastro.
1: È un disastro, sinceramente.
0: Cioè, se volete venire a cogliere un po' di immondizia, qua ce n'è a tonnellate.
1: Sì,
0: tonnellate.
1: No, è un peccato perché è un'area veramente vasta, ampia e
0: tenuta malissimo,
1: tenuta malissimo.
0: Peccato, peccato.
1: Sì,
0: è bello,
1: sì,
0: che si sia fatta quest'area, però caro comune, caro sindaco e vice sindaco, magari un po' di pulizia si potrebbe fare qua. Qua c'è un immondiziaio che fa paura, c'è addirittura gente che dorme, quindi bella l'idea di fare per i giovani questa possibilità di incontro e di situazione. Ma però salutiamo i nostri amici che passano davanti, però d'altra parte un po' di pulizia,
1: vabbè, però dobbiamo...
0: deve essere fatta.
1: Sì, hai ragione, però dobbiamo essere anche ottimisti, dato che hanno detto che è un progetto che guarda al futuro. Speriamo che questo futuro arriva anche,
0: sì,
1: dietro
0: che
1: le
0: sia,
1: quinte,
0: sì,
1: diciamo,
0: perché oggi
1: comunque...
0: abbiamo raccolto noi un po' di immondizia per posizionare il track, un po' di spettegules bisogna farli, perché d'altra parte tutto non può essere così bello, no, dai, venite amici, perché la sera non si vede niente, c'è bella musica, bella gente, il palco è davvero professionale, davvero bello, c'è tanta attenzione, tanta cortesia e tanta voglia di dare la possibilità a noi tutti i valdosani, quelli che arrivano da lontano, perché magari c'è anche chi arriva da lontano, lontano, magari Nis, e può venire, una battutaccia, è la Nis località importantissima, può venire a vedere questa struttura. Bello, il palco è bello, noi lo vediamo da lì dietro, belle luci, belle strutture, bella musica, gente capace, gente simpatica, e poi se volete bere qualcosa d'altra parte qua, non manca la buvette per affondare le vostre belle labbra e la linguona all'interno di una bella birrazza. Si può dire, Emanuela, io non bevo birra,
1: io
0: tu
1: mi astengo.
0: Neanche, noi siamo assegni.
1: Io mi astengo, salutiamo
0: il Purmayer, ciao! Ci vediamo dopo, vai tranquillo.
1: Aspetta, perché sta aperto. No,
0: sempre.
1: Aspetta, lasciamoci in diretta.
0: Lasciamoci in diretta.
1: Aperto.
0: Dici tutto.
1: Dici.
0: Non ti riusciamo a sentire con la musica, il vento è un bel casotto. Guarda,
1: aspetta che scende da
0: Puma.
1: Scende.
0: Vieni dentro, vieni. Dal giro di qua, apri la porta,
1: che gli
0: facciamo
1: apro io
0: salire
1: la porta.
0: Un nostro amico, vieni qua con noi. Allora, raccontaci cosa stai facendo.
2: Tutta la notte, no?
0: Tutta la notte, fino alle 2 di notte siamo in diretta. Ascoltaci. Dai, finisci il turno e vieni a sederti qua con noi. Pulma della Riva, qua davanti a 14.08. Come ti chiami?
2: Denis.
0: Ciao Denis. Grazie, grazie. Vedi che arrivano già gli amici a trovarci, a darci il benvenuto. Arriva, ciao, arriva. Che è ripartito. E con Top Italia.

0: sono le 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Una serata incredibile, bellissimo a tutti i nostri DJ che hanno lavorato nelle discoteche, nei locali più importanti della Valle d'Aosta. È vero che non sono tutti, perché ci hanno appena chiamato e ci hanno detto ma ahimè non sono proprio tutti, è vero, però chiaramente sono stati chiamati tra i migliori in Valle d'Aosta, tra quelli che hanno avuto più successo, che hanno raccontato di se stessi dietro a una console con la musica, che hanno fatto ballare, sballare in intere generazioni. È vero, non sono tutti, ma questi stasera saranno davvero bravi e non vediamo l'ora di aspettarli e di ascoltarli. Prima di loro ovviamente c'è un concerto che comincerà adesso alle 20 e
2: dobbiamo
1: 30.
2: Ricordare, dobbiamo... Eugenio scusami, ma dobbiamo ricordare che l'evento è firmato Pecora Nera.
1: Certo, Pecora Nera ha,
2: e Batman
1: ha organizzato l'evento, quindi grazie Francesco della Pecora Nera. Chissà poi perché l'hanno chiamato Pecora Nera.
2: Dai,
1: poi glielo andiamo
2: chiedere,
1: a chiedere perché Pecora Nera, non so poi se lui come non so, bella l'idea, magari i capelli neri, non so, portava un cappottino di pecora nera, no, adesso glielo chiediamo. Poi amici, se qualcuno di voi ha un'idea del perché l'hanno chiamato Pecora Nera, molto bello, noi siamo pronti a divulgarlo dai microfoni di Top Italia Radio. Dicevamo 20 e 30 un concerto, abbiamo sentito Maurizio Stefanoli che è uno dei componenti del concerto e anche uno dei DJ che si faranno sentire. Le abbiamo chiesto di ma chi canta? Boh, no scherzo, eravamo talmente di cose che non siamo riusciti a raccogliere qualcosa in più, ma vi promettiamo che da qui alla partenza del concerto cercheremo di capire chi sono, quanti sono. Che
2: sì,
1: cosa
2: e poi sicuramente
1: cantano.
2: Dalle 9 in avanti inizieranno e saliranno tutti sul tir track e verranno a parlare.
1: Esatto, li avremo qui, quindi uno per uno gli domanderemo come ti chiami.
2: Fino alle 2 di stamattina.
1: Fino alle 2 di stamattina. Quanti dischi hai messo nella tua vita? Quanti dischi hai a casa? E a chi vuoi dedicare la tua serata? No, queste sono fregnacciate che diciamo tanto per tenervi un attimino in compagnia e scaldarvi, perché questo è un momento realmente bello. Tanti DJ sul palco qui al P8 nella zona Cogna. Sì, sono eventi.
2: Hanno fatto la storia. Comunque,
1: hanno fatto la storia.
2: Hanno fatto veramente
1: cose...
2: la storia della musica. Delle notti valdostane.
1: Le notti valdostane, chiaramente le abbiamo fatte anche noi. Dicevi tu prima, io scherzavo, no? I poveri minatori, no, eravamo dei pulitori di strada, noi stavamo davanti alle discoteche con la scopa a buttarli dentro. No, non ero io uno di quelli. Poi dentro avevamo quelli che portavano via i bicchieri. Insomma, era un bel ambiente, erano bei ricordi. Raccontami
2: sì,
1: tu dei tuoi. E tu sei molto più giovane, quasi 30 anni in meno di me.
2: 35, meno male. Che lo ammetti.
1: Sei una bambina, dai, sei una bambina, ammettilo, dai, su, raccontaci delle tue serate. Come
2: le mie serate erano proprio per ballare.
1: Ballare.
2: Prendevo la
1: bello.
2: Pista dall'inizio fino alla fine, era
1: alla fine.
2: Meraviglioso.
1: Che bella sia, ti ricordi di qualche DJ in modo particolare?
2: Guarda,
1: di questi
2: no,
1: qua?
2: Non mi ricordo
1: no.
2: di nessun DJ, mi ricordo di chi mi faceva entrare.
1: Ah,
2: sì, quello sì.
1: Di chi faceva, sì, un po' di nomi li avevi detti.
2: Quello me le ricordo, sì, l'abbiamo sì. anche rincontrati.
1: Sì, è vero, una volta mi ha detto, sai, c'era uno che ci faceva sempre entrare, arrivava lì, tac, puntualmente l'abbiamo beccato e ha confermato che a queste fanciulle le faceva entrare. Noi fanciulli, cucù, o pagavi il biglietto, te ne stavi fuori.

Top Italia Radio, come si dice, siamo sempre in diretta e stiamo ascoltando dal palco il gruppo che sta suonando, che ha detto giustamente che è molto difficile riunire assieme tutti questi DJ e che questa è una serata davvero importante. Non perdetevela.

0: sta dando gioia, come si dice, Manuela?
1: Gioia e gioia. Si dice così, ma io scusate, ma
0: gioia.
1: Io stavo mangiucando un biscottino.
0: Sì, noi stiamo cenando, ascoltandoci quel che arriva dal palco con degli ottimini della Ella Dev, per non possiamo dire di che marca sono.
1: Però sono molto
0: sono
1: buoni.
0: Realmente,
1: ma io
0: realmente
1: sto leggendo una cosa molto assurda, perché a me piace. Poi non so se è vero, questo devo verificare, però sono storie che girano in rete. Se pensate che le nostre multe per eccesso di velocità siano salate, consolatevi, perché in Finlandia un miliardario è stato beccato a viaggiare a 82 km orari, dove il limite era di 50.
0: Sì.
1: Beh, tu pensa che lì le multe si calcolano in base al reddito.
0: Reddito?
1: Sì, questo era un miliardario, un verbale da ben 121.000 euro.
0: Ah, questa è la nuova novità. Bello, bello. Pensa, noi qui in Valle d'Aosta tutta roba da 20 centesimi, 30
1: sì.
0: centesimi, nulla di più, perché insomma non abbiamo queste grandi possibilità. E comunque il palco si sta già muovendo, c'è gente che sta mangiucchiando, che sta aspettando che arrivino i magnifici, magnifici. E intanto abbiamo questa ragazza, la sentite in sottofondo, che sta deliziando le persone all'interno del P8 qui in zona Cogne, partenza della funivia per Pila. Ascoltiamocela un attimino.

0: stanno aspettando i magnifici. Quanti sono? Li dobbiamo contare. Magnifici 20, 21, 22,
1: 25,
0: 23, 25. Comunque sono qua e vi stanno aspettando e noi stiamo aspettando di mandarli in onda su Top Italia Radio.

0: E ci continuano a passare davanti personaggi che si inoltrano all'ingresso di questa P8, località ridente in riva alla partenza della funivia di Pila, P8, ex parte Cogne. Mi raccomando, venite, parcheggi ce n'è a gran volontà da tutte le parti, in tutti i luoghi di questa città.
1: E poi se fate un salto anche da noi, basta che uscite un attimino, salite sul track. Che facciamo una chiacchierata.
0: I salti li dovete fare qua da noi, siete obbligati a fare i salti. Noi qui siamo gente vivace, gente allegra, gente che ha voglia di ballare, di cantare. Poi avremo tutti i nostri DJ che arriveranno qua sul palco. Ale, domande a go go: perché sei venuto a suonare questa sera? E sarà la prima domanda, no? Tutte panzonate. Noi chiederemo: cosa hai fatto in questi anni? Cosa hai vissuto? Che dischi hai fatto? Quanta miniera hai usato? Dove sei? Cosa fai?
1: Quanta miniera hai usato? Sì.
0: Eravamo tutti dei vecchi minatori, andavamo tutti in discoteca con la luce in fronte, con la citilene, con il badile, la pala, eravamo lì, altro che. Non ci siamo, giuro, mai divertiti, abbiamo sempre lavorato. Lavorato come dei matti al suono della musica, al suono di Top Italia Radio.
2: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: E abbiamo passato le 20:37 per darvi un orario un po' più preciso, magari ci avviciniamo anche al 38. Ascoltiamo dal palco intanto cosa stanno suonando, stanno raccontando. Il palco c'era prima, sentivamo una voce di quella ragazza che cantava. Adesso vediamo, sentiamo un attimo. Non si sente niente, vi tengo compagnia, io sì.
1: Prima che dicevi che hai dato l'orario.
0: È bella la cosa, no?
1: Sì, dai. Carina, molto carina, ma io sono andata sempre alla ricerca di queste curiosità, sì. Tu parlavi di orologio, ovviamente la Svizzera. E sappiamo tutti che è un paese molto ricco, ma forse stiamo esagerando, vabbè. Comunque uno studio dell'Istituto di Scienze Ambientali ha rivelato che ogni anno, attraverso gli scarici dei lavandini, e i tombini delle industrie, logicamente orologerie e farmaceutiche, nei sistemi di depurazione svizzeri finiscono circa 43 kg d'oro zecchino per un valore di quasi 2 milioni di euro. E c'è chi sta già pensando di cambiare lavoro e darsi all'idraulica proprio a Zurigo.
0: Ecco, tu pensa che noi alla sera ci guardiamo con la trasmissione che vanno a scavare loro, no? Infatti, che abbiamo anche chiesto qua in Valle d'Aosta. Non si può andare, che peccato, perché noi eravamo quasi pronti a partire con la nostra piccola ruspa,
1: ricercatori d'oro,
0: a fare i cercatori d'oro. Però qui, se in Svizzera c'è questa possibilità, perché non andare fin lì a dare un'occhiata? Sentiamo un attimino.

0: che sia la quiete prima della tempesta questa, eh? Cosa dice Manuela? Prima dei bing bong bang
1: logicamente adesso è molto, molto melodica.
0: Ecco, però se mi parli del microfono
2: mi ero persa nelle cuffie a ascoltare la ragazza che sta cantando, era molto brava,
0: era appoggiata proprio rilassata, pronta alla sua serata di tranquillità. Purtroppo sapete ragazzi, i microfoni vanno messi in un modo, bisogna dire cioè, dobbiamo dire qualcosa per andare avanti. Cosa dici tu? Ci ascoltiamo ancora un po' di
2: ascoltiamoci
0: palco?
2: Ancora un po' di palco.

Drive, vedi che cantiamo anche noi in qualche modo, eh? Bisogna anche dare un po' di contributo. Comunque questa è sempre Top Italia Radio e siamo in attesa del grande

0: lasciamo andare Fedez, vorrei ma non posso, vorrei ma non
1: vorrei
0: posso.
1: Non posso.
0: Ma noi possiamo perché siamo qua in diretta radio, siamo su Top Taglio Radio, sono le 20:50 e 55
1: manca pochissimo,
0: secondi.
1: Manca pochissimo, veramente poco. E arriveranno i nostri DJ.
0: Arriveranno i nostri artisti, i nostri bravi ragazzi, quelli che hanno voglia di farci diventare tutti pazzi. Anche hanno pazzi qua la sigla. Tutti pazzi per hanno pazzi.
1: Tutti pazzi per hanno pazzi, perché mi piace prendere storie le più assurde, a volte ne trovi di incredibile. Prima parlavamo di gatti meravigliosi, tu mi hai detto: ah, potremmo farlo per le mucche.
0: Beh, per le mucche,
1: tu
0: sì.
1: Devi sapere che in alcune fattorie in Europa sono stati installati sistemi di riconoscimento facciale proprio per le mucche basati sull'intelligenza artificiale. Ma cosa succede?
0: Facciale.
1: Sì, che le telecamere analizzano proprio il muso, i movimenti del loro corpo per far capire in tempo reale se la mucca è triste, se è stressata o è felice, regolando di conseguenza proprio la musica di sottofondo nella stalla.
0: Beh, questa è un'iniziativa davvero importante che potremmo in qualche modo portare anche qui in Valle d'Aosta. Noi abbiamo anche le mucche giovani, come si chiamano? Le manzette.
1: I manzetti.
0: E lì potremmo metterci musica dei nostri DJ,
1: DJ.
0: A seconda della loro espressione facciale potremmo mettere musica un po' più ic oppure un po' più tranquilla. Comunque quasi 20:52, 18 secondi, ci avviciniamo davvero all'avvio di questa
1: e
0: grande
1: tra poco arriva
0: serata.
1: Riccardo.
0: Ah sì, è vero,
1: sì,
0: Riccardino.
1: Il vostro Riccardo che vi fa compagnia tutti i giorni arriverà tra poco e ci prenderà il posto per fare dare
0: no,
1: voce.
0: Che ci prende il posto, siamo noi che gli diamo la possibilità
1: scegliamo noi.
0: Di andare avanti.
1: Vabbè.
0: No, che
1: comunque Riccardo è meraviglioso e accompagnerà questa serata con i DJ tra tutte le curiosità, le novità che ci saranno. Chissà.
0: E voilà, si può dire che qua si ballerà. Ciao!

0: Ciao, sono Riccardo, c'ho la voce un po' affannata, upa, e non riesco così tanto a trasmettere quest'oggi. C'ho anche un po' una pronuncia romana o napoletana o siciliana,
1: Devo dire, è un onore essere invitato dal direttore. Questo sì. Penso di essere il primo speaker di poter avere questo vantaggio, questo grande onore.
0: Sei tu?
1: Sono
0: sei
1: io.
0: Tu. Ma ascolta un attimo, dimmi come mai non ti ho riconosciuto?
1: Ma, forse perché ho cambiato auto, non lo so.
0: E hai lasciato a casa la Porsche?
1: Ho lasciato a casa la Porsche, esatto.
0: E cos'hai preso? Questa cos'è la
1: Rolls? Ho preso un maseratino. Facile, sì,
0: e
1: sì,
0: come mai rosso? Come mai?
1: Ma perché mi piace comunque non dare nell'occhio, essere sobrio,
0: capito,
1: mimetizzarmi.
0: Cioè, tu sei sempre il solito molto. Ecco, dimmi cosa ne pensi qua della serata di questi sciamannati che tra un po' andranno sul palco.
1: Beh, ho visto un palco davvero bellissimo, un palco delle grandi occasioni, di quei festival europei che ci sono in giro per l'Europa in questi giorni.
0: Finalmente.
1: Bellissimo, molto bello il livello è molto molto alto.
0: No, meno male, c'è qualcuno che apprezza anche il posto dove siamo, questo muro che ci abbiamo.
1: Noi
0: qua
1: siamo
0: davanti
1: un po'
0: questo.
1: Periferici, diciamo, però sì,
0: ma dai, non devi sempre lamentarti,
1: no,
0: di
1: carità,
0: tutto
1: per carità.
0: Che cacchiarola. Allora, noi di quelli di Top Italia Radio ti lasciamo con quelli di Top Italia Radio. Okay. Buon proseguimento, al limite noi ci sentiremo stanotte alle 3:20 per cacchi tuoi con una bella telefonata. Io vi ringrazio e vi lascio in mano al nostro bellissimo, stupendo, meraviglioso Riccardo.
1: Grazie direttore, grazie mille.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ringraziamo ancora, so che ci ascoltano in macchina, il direttore naturalmente Giulio Pavetto, la direttrice Manuela Novazzi, per il grande lavoro che hanno fatto. Spesso in queste serate uno non sa, se non ha mai lavorato in questo ambito, quanti sbattoni ci sono dietro l'organizzazione. Quindi complimenti alla Pecora Nera, complimenti a chi ha organizzato questo evento, a Mimmo Avati che salutiamo, ma anche ce li facciamo da soli nel nostro piccolo come Top Italia Radio, perché ve lo racconteremo. Adesso si stanno un po' scaldando le voci, i motori sul palco, no? Aspetta, sentiamo. Un po' c'è una...
1: C'è un... la proponiamo in una...
0: c'è un genere un po' diverso adesso per scaldare un po' il pubblico, no? Poco fa c'era Il cielo d'Irlanda, sentivo delle note di un grande classico della musica italiana. Tra qualche minuto invece si inizierà con dei BPM leggermente diversi, superiori. Si passerà al setaccio tutta la storia della discoteca valdostana attraverso 26 grandi personalità che l'hanno animata e l'hanno scritta appunto negli ultimi decenni. Parliamo degli ultimi 40 anni. Ci sono DJ che sono in attività da 40 anni, li abbiamo sentiti anche in diretta e li risentiremo all'opera, sulla console, ma di nuovo anche i nostri microfoni, perché passeranno a trovarci qui dal nostro Tier Track.

A te. Bella anche l'idea in generale, direi, della Aosta Summer Festival, di recuperare degli spazi magari un po' secondari, un po' periferici, che però si tornano davvero un minuto a piedi dal centro di Aosta. Noi non ci rendiamo conto da aostani quante distanze davvero minime ci siano tra un punto e l'altro e quanto poco bisogna camminare per raggiungere dei luoghi apparentemente, insomma, isolati come questo, ma che in realtà sono dietro il centro. Ed è bello secondo me questo, no? L'idea di trovare degli spunti, trovare un modo, un restyling, usiamo un termine un po' anglofono, facciamo un po', no? quelli che parlano inglese, perché è giusto ogni tanto, e cercare di dare anche, come dire, una nuova centralità a delle zone che altrimenti sarebbero decisamente periferiche e inutilizzate. Soprattutto questa è un po' la parte più brutta. Oggi c'è uno degli eventi di questo festival, la Aosta Summer Festival, che è quello appunto dedicato alle discoteche, alla storia della discoteca valdostana. Si chiama DJs Chiama Aosta, finalmente. Tra l'altro c'è anche quest'ultima, diciamo, postilla, no? nel manifesto, nel flyer, e potete ancora naturalmente accedere. Si comincia già dalle 19, si è cominciato dalle 19 ad accedere, ma si può ancora ovviamente entrare nello spazio P8. Per chi non sapesse dov'è, l'abbiamo spiegato ma lo ripetiamo ancora, sta tra la CIDAC e la CONIO, è facilissimo, se passate di qua vedete un palco che è impossibile non vedere.

La voce di Sia è inconfondibile anche il tocco di David Guetta, per chi se ne intende, insomma, uno degli stili più riconoscibili. Pensate, lui ha iniziato negli anni 80, visto che siamo in una serata in cui si parla di DJ, facciamo un po' di cronaca, un po' di bio anche di questi mostri sacri che passiamo nella nostra playlist. È iniziato negli anni 80 nei club parigini, ma in realtà il successo vero l'ha raggiunto, ve lo ricorderete, a inizio anni 2000. Ci ricordiamo When Love Takes Over, Titanium, tutta una serie di pezzi davvero che l'hanno reso unico a livello mondiale. Ha collaborato con tutte le più grandi star del pop internazionale, è considerato uno dei principali artefici dell'incontro tra musica elettronica e pop più, diciamo così, mainstream. Ha vinto anche 2 Grammy Awards, è stato più volte nominato miglior DJ al mondo in diverse classifiche internazionali, insomma, davvero più di 50 milioni di dischi venduti, miliardi di ascolti sulle piattaforme in streaming, insomma, ci sarebbe da poterne parlare per delle ore. David Guetta, discorso non troppo diverso per il prossimo che ascoltiamo, che è Bob Sinclair. Ci scaldiamo così in attesa dell'inizio della serata di DJ, si chiama Osta.

Bob Sinclair, altra leggenda assoluta, già insomma in vita santificato si potrebbe dire. Lui ha avuto una carriera un po' diversa, francese, uno dei più celebri al mondo, lo sappiamo, è iniziato non negli anni 80 come David Guetta, ma un po' dopo, diciamo negli anni 90, anche lui nei primi 2000, ma evidentemente era un po' l'epoca giusta quella, no, dove questo suono funzionava, ha avuto il grande successo. Lui è riuscito a fondere veramente tanti generi, disco, funk, house, sonorità tropicali, ci ricordiamo Love Generation, World Hold On, che sono stati forse i due più celebri con cui è partito, e poi tutti gli altri, insomma, tra cui l'ultima che abbiamo appena ascoltato in diretta su Top Italia Radio. Vi stiamo raccontando per adesso le fasi di riscaldamento della serata di oggi. DJ si chiama Osta, sentiamo, colleghiamoci col palco, vediamo un po'. Aspetta che abbiamo un canale diretto noi, aspetta, non momento nulla, va bene, dopo iniziata, dopo qualche minuto, 9:30 più o meno dovrebbe partire tutto, da un DJ come insomma David Guetta o un altro come Bob Sinclair, che un po' possiamo mettere nella stessa macro categoria, a un altro tipo di stile, quello di Peggy Gou, che ascoltiamo in questa It Goes Like Na Na Na. Vai.

0: C'era Martin Garrix in questo pre-serata di DJ, si chiama Aosta. Beh, insomma, anche lui, devo dire, grande DJ, grandissimo DJ, tra i migliori degli ultimi anni. Forse si muove qualcosa, eh? Aspetta.
1: Lui che suona dal 2006.
0: Aspetta, che siamo partiti. Fra.

0: dal track vi raccontiamo DJ Chiama Ossa, ve la facciamo sentire, ma vi portiamo soprattutto i protagonisti appena hanno finito di mixare, come in questo caso con DJ Maio. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buonasera in realtà, però
0: sì,
1: aspetta che c'è l'adrenalina che pompa, tremo tutto, tremo qua.
0: Io sono ancora settato sul mio orario, che è quello mattutino, ma devo ancora capire dove mi trovo, c'è un casino, un casino. Senti, com'è aprire un festival di

0: per portare innanzitutto la gente a ballare subito.
1: Sì.
0: Cioè, dalla prima canzone, certo, creare quella voglia di arrivare sotto la cassa e iniziare a ballare dritto. Quando ho visto che poi ce n'era, ho detto vabbè, apriamo il gas.
1: Eh sì, perché poi quando sei all'inizio di una serata così, come dire, è tutto più difficile, è tutto più in salita, no? Come diceva appunto la voce poco fa, all'inizio è un po' in salita e poi diventa una discesa, no? Quando ti butti, ma il primo ha questo compito qui di rompere il ghiaccio.
0: Sì, abbiamo rotto il ghiaccio alla grandissima.
1: Abbiamo rotto il ghiaccio alla grande. Senti, Mario, dov'è che ti troviamo prossimamente invece? C'è già qualche data in giro per la valle?
0: Ma già fra qualche ora mi trovate dall'altra parte.
1: Okay.
0: Però sì, mi troverete in giro per la valle molto prossimamente.
1: Dov'è che sei da qualche ora?
0: Al Momà.
1: Va bene. Qualcuno può fare anche avanti e indietro tranquillamente. Un pezzo qua, un pezzo là, va più che bene. Mario, grazie, davvero.
0: Grazie.
1: Sei stato un grande, è stato fighissimo sentire il tuo mixaggio. Ora ascoltiamo invece. Che c'è adesso?
0: Aspetta. Ciccio Grassi.
1: Ciccio, c'è ancora Ciccio, è vero, che era prima, è partito. Lo aspettiamo anche lui sul track tra poco. Sentiamo.
0: Grazie a tutti.
2: Cintura, rodiglia, al piso, vai.
3: Questo pezzo lo conoscete tutti, lo sbaglio.

0: Mentre la serata prosegue sulle note di Dragostea Dintei, recuperiamo anche ai Duci, se non sbaglio, si chiamava così.
1: Già.
0: Viene a trovarci colui che avete appena sentito spaccare come secondo, è difficile anche come secondo, DJ Ciccio. Buongiorno,
1: buonanotte,
0: che buongiorno. Sono le 22.05. Cioè,
1: un buongiorno per qualcuno, un buonasera per altri.
0: Come è stato? Come è stato?
1: Devo dire sincero, una figata. Bello, perché ero preoccupato, perché io sono sempre preoccupato. No, esaltatissimo, fighissimo, okay. bellissimo.
0: Ma quindi alla fine, scusami, perché qua vi dividete, tu ti eri preparato qualcosa, c'avevi già la tua scalettina, allora, perché i primi possono farlo questa cosa, no? Gli ultimi magari un po' meno, perché magari ripetono.
1: Guarda, nessuno si è dato, tutti ci hanno dato carta bianca, okay. Quindi ognuno poteva portare quel che voleva, però io volevo un qualcosa, sai che su Alidò, come ti ho detto l'altra volta, faccio la mia serata reggaeton. Però volevo un qualcosa di reggaeton spinto, reggaeton pomposo. E sono sceso dal palco e ho ricevuto tante.
0: Era un reggaeton bello, sotto testosterone, diciamo.
1: Bravissimo, un po' pompatino. Arrivare un po'.
0: giusto. Figo, molto figo. Com'è l'umore del pubblico, quindi?
1: Bello.
0: Figo?
1: Sì,
0: bello?
1: Sì, sono. Okay. Peccato, non c'è tantissimissima gente, la stiamo aspettando. Però quelli che c'erano, ragazzi, è andato. È andato.
0: Noi ti facciamo i complimenti, Ciccio. Grazie. Grande. Ora stai per qua, vai altrove.
1: No, sto qua.
0: Farai parte del pubblico
1: serata,
0: adesso.
1: Figo. Bella serata, finché ce n'è.
0: Complimentoni, grazie.
1: Grazie a te, ciao.
0: Continuiamo intanto a sentire adesso. Sentiamo la serata di DJ Chiamaosta che prosegue.
2: Salite in console in questo momento. Lui che

insomma, a dimostrazione della grande vastità, apertura mentale e soprattutto conoscenza musicale di tutti i DJ di questa sera, Depeche Mode, dopo aver sentito Despacito, aver sentito Gigi D'Agostino, siamo passati da veramente da un genere all'altro, abbiamo sentito i Rednecks, cioè c'è stato spazio per tutto davvero, e così sarà almeno fino alle

0: qua, ben,
1: sulla mano, una sola mano, una sola mano, una sola mano, così affettate il salame come negli anni 90. Ivan insegna e voi ballate quello che fa lui. Ivan, fai la coreografia, dai, la sai. No, Ivan, cioè, questo pezzo lo conosci. Facevi le coreografie negli anni 90. Lui che è stato selezionato da Amici di Maria De Filippi.

lui è un po' più giovane. Dal 2004 che suona in Valle d'Aosta. È partito

0: lui ce l'aveva detto quando è passato dai nostri microfoni, anche se in quel caso era solo al telefono. Il suo obiettivo è far divertire le persone, non è nessuna esibizione, ostentazione di cultura, di gusti personali, ma è questo. È stato molto molto attento a stressare questo concetto. Devo dire che questa sera è stato un po' questo, no? Secondo me il mood con cui Alex Virgili è andato sul palco e ha fatto ballare le persone presenti qui allo Spazio Piotto. Buongiorno Alex, come andiamo?
1: Ma buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera caro, buonasera.
0: Buongiorno a tutti.
1: Cioè. Ah, buongiorno, beh dai, siamo dai, qualche ora ed è buongiorno.
0: Che sono al mattino di solito.
1: Tu sei al mattino, ah, ok, ecco perché è il buongiorno. Okay.
0: Sì. Come è stato? Come è stato, dai? Come
1: è stato? Sì, è stato molto divertente, dai, è stato molto divertente. Poi sai, mettere musica, far ballare gli altri è stata una cosa simpatica. Okay. Poi diciamo che questa come idea è stata un'idea vincente, perché è chiaro che far suonare tanti DJ, tanti generi musicali, di tutto di più, diciamo che rispetto comunque al pubblico che hai, il pubblico è diciamo ed eterogeneo, per cui quello che piace ad alcuni magari non piace ad altri, per cui in questo modo accontenti tutti.
0: Certo, abbiamo sentito dei cambi davvero incredibili. Forse il cambio più audace che ho sentito è stato tra Robert Miles e i Rednecks, no?
1: Esatto. Che ho fatto io.
0: Ho fatto te, esatto.
1: Esatto.
0: Davvero, ho detto no, questo è pazzo, ho detto, come fa a fare sta roba bellissima.
1: Sì, esatto, no, ma io sai, cioè, voglio dire, ma non era, cioè, allora sono andato a braccio, perché io vado molto a braccio dopo 40 anni, sai.
0: Certo.
1: Pensare di fare una, cioè veramente pensare di andare in un locale e fare una scaletta musicale, la scaletta che c'era con i dischi, perché i dischi erano, allora dovete sapere che i dischi erano una cosa finita, per cui quando uno ti chiedeva un brano, cioè anzi diciamolo tutta, non venivano neanche a chiederti brani, perché quello che tu proponi, il DJ era quello che proponeva brani nuovi,
0: era un sacerdote.
1: Bravo, era il sacerdote della musica. E invece adesso con la musica che si smercia in tutti i posti, in tutti i luoghi, si vende a 0,99 centesimi, adesso tutti quanti si sentono in dovere di dire ascolta, mi metti questo brano piuttosto che quello lì, perché mi metti quel complesso che magari tu manco conosci, perché dici dove l'ha trovato. Eppure sì, mettimi quel brano lì, perché quel brano lì è ascoltato ed è ballato, dici ho detto che caspita è, cioè, per cui capisci che adesso la musica veramente è diventata, passami il termine, merce di scambio.
0: Sì, poi c'è questa cosa un po' di consumo, no? Che si applica a tutto quello che abbiamo. Molti riflettono anche addirittura sulle relazioni, non mi lancio adesso in questa filosofia, però tutto è diventato un po' materia di consumo, no? Un po' questo è il senso del tuo discorso.
1: Diventai la musica, lo è altrettanto, perché hanno preso la musica come tutto il resto. Cioè il cellulare non ti funziona più, e beh, non lo riparo, lo butto e ne compro un altro, ma perché devo ripararlo? E con lo stesso criterio la musica si è veramente abbassata, è un parolone, però comunque si è diciamo standardizzata a dei livelli un po' più, insomma,
0: livellata, diciamo,
1: un po' livellata.
0: C'è un livellamento, sì, è vero, sono d'accordo. Beh, tu hai messo dei pezzi davvero molto belli che hanno fatto la storia. Children rimane caposaldo assoluto.
1: Pensa a te che ti racconto questo aneddoto, uno dei tanti dei 40 anni. Allora, io lavoravo con Roberto Milano agli anni, Robert Miles, che era una persona tranquillissima ed era nel centrale di un locale, e io non sapevo che fosse Roberto, io lo chiamavo Roberto. Dopo ho realizzato che Roberto Milano era Robert Miles. Io lo chiamavo, ho detto ascolta Roby, guarda, dobbiamo fare questa roba qui, tu inizi con quella roba lì nel centrale, io inizio con quella roba lì nel, diciamo, con quel brano lì nel revival, e va bene. Ma se veramente avessi realizzato che questo qui era Robert Miles, gli avrei dato del voi.
0: Che figo.
1: Gli avrei dato del voi, mi sarei veramente prostrato ai suoi piedi, perché veramente i suoi brani sono diventati iconici.
0: Sì, poi Children ha tutta una storia di come nasce, il significato iniziale, che è davvero bellissima, rende ancora più belle quelle note di pianoforte che sono rimaste come inconfondibili.
1: Poi ha fatto un altro brano che si chiama Fables, che ha ricalcato Children, e poi ne ha fatto fatto un altro, il terzo, che piace molto, che si chiama One, che è veramente anche quello, sono tre pezzi iconici che tu metti e sicuramente la gente li balla.
0: Bellissimo, è una storia la sua, bellissima, insomma, è stato un grande, bello anche ricordarlo in questo spazio che è dedicato ai grandi della musica della discoteca valdostana. Ci estendiamo perché poi loro si fanno anche, come dire, messaggeri di tutto il repertorio, il bagaglio musicale che arriva dall'Italia, dal mondo, molto dall'Italia devo dire, un sacco di Italo Dance anche questa sera. Alex, davvero io ti ringrazio per essere passato a trovarci.
1: Ti ringrazio io, ringrazio voi perché mi avete dato la possibilità di raccontare qualche aneddoto simpatico e mi avete dato la possibilità di, insomma, di intrattenere un attimo il pubblico, 5 minuti di, diciamo così, di racconti musicali, ecco, mettiamola così.
0: Grazie, allora ad Alex Virgili complimenti per il tuo set, alla prossima,
1: ciao.
0: Noi continuiamo allora a sentire il set del DJ che sta suonando adesso. Aspetta che guardo la scaletta, aspetta che cerco di capire dove siamo, perché prima forse siamo a Vittone a questo punto, dovremmo essere a Vittone, dovremmo.

su Top Italia Radio e ci sono anche gli ascoltatori. Tra questi segnaliamo un grandissimo che è DJ Tasso, che si sta ascoltando. Purtroppo non è potuto essere qui. Gli mandiamo un grande abbraccio, se non avrebbe tanto voluto esserci. Siamo contenti di potergli trasmettere in FM quello che succede allo Spazio Piotto.

0: ci sta prendendo gusto, mi sa, Gian Politone, eh? Sta prendendo un certo quel gusto a parlare in radio. Sì, ma davvero l'altra volta era la prima volta che parlavi in radio, scusa.
1: Giuro. Io non me l'aspettavo, perché quando, quando mi avete chiamato ho detto, oh boh, vengo a fare un'intervista, sarà a mettere giù un qualcosa di conoscitivo. Sì. E poi mi sono trovato il microfono nel cuffio e ho detto, vabbè raga, che faccio, scappo?
0: Cioè tu pensavi tipo fossi un giornalista, così ti facessi delle domande, no?
1: Ma perché non collegavo, non collegavo la Peugeot, hai capito? Certo, non lo collegavo,
0: certo. Capisco, capisco. Beh, intanto complimenti, Gian Paul Vittore, abbiamo sentito il suo set in diretta sotto Pitalia Radio, è stato fighissimo. Com'è andata, come ti sei trovato, le sensazioni? Raccontaci tutto.
1: Bello, bellissima serata, tanta gente e stanno ancora arrivando, perché è un po' presto, insomma, un po' per gli anziani.
0: Beh, sì,
1: questa
0: sì,
1: serata
0: 23:12
1: deve finire presto, insomma. No, bello, emozione tantissima, mi sta piacendo di nuovo, che potrebbe essere un problema,
0: adesso tu dici. Beh, guarda che secondo me invece c'è un mercato importante anche per i DJ non più ventenni, diciamo, no? Perché avete un occhio sulla musica totalmente diverso, un po' più artigianale forse, no?
1: Sì.
0: Che dici?
1: Sì, non seguiamo molto quelle che sono le masse, cerchiamo un po' di fare diversamente da quello che fanno i giovani adesso, e sembra che piaccia, insomma.
0: Sì. Ecco, il palco qui dello Spazio Piotto, devo dire, è un po' una cosa fuori dalla norma per un DJ, perché insomma è un palco da band che si esibisce. Ovviamente ormai si fanno i concerti così anche con i DJ, quindi è una cosa assolutamente sdoganata, però cioè, gran figata anche quello, penso, qui non lo Spazio Piotto.
1: Direi di sì. Sto pomeriggio sono venuto a provare le chiavette con le console, insomma, perché non sapevo se la mia qualità musicale poteva funzionare o meno, e già l'ho visto grande. Poi adesso c'è un sacco di gente davanti, no. Vedevo poco perché ho gli occhiali per vedere da vicino, perché essendo anziano, insomma. Però un paio di volte ho guardato lontano e ragazzi, un'emozione non da ridere, insomma.
0: No,
1: anche perché ci saranno, non lo so, 1500 persone.
0: Sei arrivato anche questa sera col taxi giallo in onore dei bei tempi? O...
1: No, però no. Vedi, ecco, ce n'è un'altra.
0: Ecco.
1: Ero da un amico a Gressan, Gressan paese, e ho detto, vabbè, prestissimo, raga, faccio due passi, vado a piedi. Sono arrivato a piedi, sì, ma non capendo effettivamente quanto poteva essere la distanza. Mi aspettavano, raga, arrivo.
0: Cioè, tre quarti d'ora, quanto ci hai messo?
1: Non lo so, è stata lunga. A un certo punto ho cominciato a pedalare perché dovevo comunque arrivare.
0: Sì, c'erano giusto quei 38 gradi che rendevano piacevole la passeggiata.
1: Ho cominciato anche a più vicinare, ho detto,
0: perfetto, la nuvoletta che ha iniziato a seguirti così.
1: Esatto.
0: Va bene, Gian Paul Vittone, noi ti ringraziamo davvero. Oh, se vuoi fare la terza, non c'è due senza tre, noi ti accogliamo a braccia aperte prossimamente per una nuova diretta, assolutamente.
1: Guarda, volevo solo aggiungerti una cosa.
0: Sì.
1: L'altra volta quando ci siamo parlati ti ho detto che per piacere, per mettere la musica che ti piace, devi piacere a tutti.
0: Sì.
1: Stasera ho fatto un po' quel discorso lì, perché ho messo la musica, quella facile da far ballare degli anni 90, e ho finito come piace a me, perché quella è la musica che piace a me.
0: Non ce
1: l'hai
0: messo?
1: Riuscito a fare Jugel, Moving to the Sound.
0: Fighissimo.
1: È tanta roba. Volevo finire così e speravo. Quando ho sentito Frankie prima, che ha messo Jamaica, hanno detto: no, porco Giuda, no, mi ruba il pezzo. È andata.
0: C'è questo problema, ricordiamo, perché quando sei soprattutto appena dopo qualcuno, un conto è se magari
1: è stato mezz'ora prima, hai capito?
0: Sì.
1: Poi ripeterla, ma subito dietro no, ho detto no,
0: Va bene, ti vediamo elettrizzato. Siete tutti, molto, devo dire, pieni di adrenalina quando scendete da quel palco, comunque. Cioè, dovete un po' proprio all'inizio, un attimo, ancora proprio abbassare i battiti. È un po' breve forse il set, l'unica cosa, però per forza siete un sacco, quindi bisogna.
1: 15 minuti, poco. Però ci sta.
0: Un mordi
1: e fuggi, se riesci a fare quello che vuoi, insomma, ci sta.
0: Dai, figo. Vabbè, quindi non ti chiedo in quali locali ti troveremo prossimamente, perché per adesso mi pare che sei ancora, come dire, insonno, come direbbe una loggia massonica, no? Per citare un termine.
1: Vediamo. Chissà, mi sta
0: però
1: piacendo, vediamo.
0: Guarda che se posso fare un pronostico, secondo me qualche mese potrebbe essere che ritroviamo il nome di Gian Paul Vittone su qualche flyer, qualche manifesto qua,
1: vediamo, perché no, dai.
0: Intanto davvero grazie mille.
1: Grazie, buona serata.
0: Ci ricolleghiamo con lo Spazio Piotto, sentiamo chi c'è ora.

Già che ci siamo, facciamo un po' di cronaca anche off topic, come si dice, no? Panama Inghilterra 0-0, Croazia Ghana 0-0. Facciamo anche questo, anche servizio di cronaca per i malati di calcio. Siamo al 16esimo, siamo appena partiti. Altra piccola curiosità dei mondiali: la federazione uruguagia non ha preso benissimo l'eliminazione dell'Uruguay e ha cancellato il volo privato con cui i calciatori dovevano tornare in patria, quindi ognuno dovrà tornare a spesa.

capite o dovete capire. Vi dico solo dei nomi: Boomerang Video Club,

è viva anche grazie a loro.

raffinata, un momento special che ci porta indietro con gli anni, negli anni 90, quelli belli dove si ballava senza pensieri.

0: Giulio Massoce.
1: Mentre la Chaos Gang sta animando lo spazio Viotto, un'altra leggenda direi della discoteca valdostana è venuta a trovarci sul track, Dodo Lancio. Buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Io non so nulla delle gang, cose varie. Tu eri di una di queste o?
2: No, io ero un solitario. sono nato solitario. Quando ho iniziato io non c'erano gang, era okay. Già fatica a iniziare.
1: Era tipo, sì, eri indipendente, diciamo.
2: Esatto,
1: un po'.
2: Esatto.
1: Senti, hai fatto una serie di mashup secondo me bellissimi. Non so perché a me ha preso l'attenzione soprattutto il brano di Pino D'Angiò che hai messo, che è un disco molto noto, insomma.
2: Noto, ma è l'originale.
1: Però esatto, tu l'hanno
2: remix. Io a me mi piace l'originale, sì, cioè, sì. Metto sempre quello.
1: E poi sei uno dei pochi che ha messo un pezzo italiano, cioè sembra ma.
2: Sì, Yesael è stato. No, Yesael, scusa.
1: Ma lo stesso D'Angiò.
2: È un remix che non io era tanto che non lo sentivo, l'ho trovato e mi piace, sì. Anche se è ancora presto, la gente non risponde tantissimo, ma è stato un cult, ai tempi era un brano fantastico.
1: Una bomba totale. Senti, le tue sensazioni quali sono state? Comunque è un palcoscenico d'eccezione questo, no?
2: Sì, devo dire che tanta gente, siamo contenti tutti quanti, è piaciuto molto, figo. Mi piace tantissimo.
1: Dopo tutti questi anni c'è ancora quell'adrenalina prima,
2: sì,
1: dopo?
2: Sì, c'è tanta stanchezza, devo dirti, però l'adrenalina c'è, ma c'è prima anche, sì. Anche prima io, è come i primi anni, cioè sono sempre un attimo agitato, devo capire bene la gente, okay. Poi in queste situazioni qua, perché ognuno fa il suo, no? C'è gente che mette un tipo di musica, c'è gente che mette tutti i tipi di musica, te riuscirti a infilarti in mezzo devi trovare il brano giusto.
1: Poi secondo me la cosa molto bella che state facendo, lo stanno notando anche gli ascoltatori di Top Italia Radio, è comunque creare una continuità, anche se è difficile, a volte c'è magari un ragazzo più giovane, poi c'è una vecchia gloria, diciamo, cioè ognuno ha i suoi gusti, le sue decadi di riferimento, ma uno non si accorge a volte del cambio tra un DJ e l'altro, e questo penso sia la parte più complessa.
2: Sì, no, quello è vero, cioè, ma questo è capirsi, no? Cioè, vabbè, adesso abbiamo a disposizione con il discorso degli hard disk, hai tanta musica, quindi riesci, non è come il vinile, che il vinile devi cercarti, avendo tanta musica cerchi di capire, se sei un po' ginico cerchi di capire quello che stai mettendo, come risponde la gente, e cerchi di trovare il brano giusto per infilarlo.
1: In serate così quanta preparazione e quanta improvvisazione c'è invece?
2: Tanta improvvisazione, okay. Anche perché io non so quello che tu metti prima,
1: esatto,
2: di me,
1: esatto.
2: Quelli che hanno messo,
1: sì.
2: Io cerco di non ripetere mai le canzoni,
1: certo.
2: Quindi parti con l'idea di mettere, io stasera avevo l'idea, ti ricordi l'intervista che mi hai fatto, che io amo James Brown,
1: sì.
2: Ero partito che volevo mettere James Brown, non c'è stato, loro erano tutti carichi, ho dovuto iniziare proprio a mettere,
1: okay.
2: Della musica carica,
1: perché poteva abbassare, dici un po'.
2: Infatti,
1: i
2: dopo
1: ritmi.
2: Sono passato a Aretha Franklin,
1: che figo.
2: Ma proprio prima, però ho dovuto 90, mi sono medesimato, ho dovuto cercare di infilarli dentro questa cosa qua.
1: Wow, belle, queste cose sono bellissime secondo me, perché poi uno può prepararsi tutti i piani tattici che vuole.
2: No, vabbè, al giorno d'oggi almeno i DJ che lavorano sulle piazze così devono capire il pubblico, e quindi cioè non siamo in un club, come dicevo, un club, certo. Tu metti la tua musica, metti la tua house, metti la tua deep, quello che vuoi, ma in quando fai delle feste grandi così devi essere preparato, devi conoscere la musica.
1: Qui c'è il talento secondo me, che è una roba che non sai che se si impari o ci si nasca, insomma, no? Questo è un po'.
2: Ci va veramente una passione enorme.
1: Si migliora,
2: poi, la
1: però.
2: Mia fortuna, la fortuna di noi DJ vecchi, che siamo nati quando è nata la discoteca, perché negli anni 70 è nata, prima c'erano le balere,
1: certo.
2: E quindi ci portiamo un carico di canzoni, di pop, cioè di hit che sono state nel periodo, e quindi ce le portiamo dietro, ce le portiamo avanti.
1: Ok, bello, bello, molto molto figo. Come proseguirà la tua serata? Starai ancora per di qua?
2: No,
1: ti
2: guarda,
1: defili?
2: Io ti dico la verità, vado via adesso, ma non perché sarei streamato, perché domani mattina parto.
1: Ok.
2: Vado a farmi un bel viaggio.
1: Dove vai di bello? Non vuoi farmi i cavoli tuoi?
2: Mare nel Salento, 3 settimane col camper.
1: Che figo.
2: Passo da una parte all'altra, via.
1: Bellissimo. Allora, buon Salento a Dodo Lancia. Grazie, complimenti per il tuo set, come sempre, fighissimo. Alla prossima.
2: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Grida!

0: House music, baby.
1: Who's giving the orders? Who's run the show? Stood right up.
0: Dico solo Roger Volpi, uno degli esponenti ufficiali della Chaos Gang. Negli anni 90 questa roba qua funzionava da paura. Facciamo un sondaggio.

procedono giustamente con la parte legata anche un po' al divertimento nel lanciare i gadget, nel coinvolgere in questo modo il pubblico che è sempre più numeroso. Vi ricordo che potete ancora accedere, c'è spazio ancora per qualcuno di voi, quindi mi raccomando, venite qui. Non sapete dove è lo spazio P8, ve lo dico subito: tra la Cogne e la Cida, che è facilissimo. Non, tanto non potete non vederlo e sentirlo, se siete nel raggio di qualche chilometro penso che sia impossibile. Noi continuiamo a raccontarvi DJ Chiamo Osta, la Chaos Gang ancora sul palco, si esibisce, fantastici.

variare, come vedete ce n'è per tutti i gusti, abbiamo potuto assaporare qualunque tipo di sapore musicale quest'oggi. Siamo qui in diretta dalle 21:30 più o meno, sono partiti molto molto puntuali, mancano 6 minuti a mezzanotte e noi come Top Italia Radio continuiamo a raccontarvi e a farvi sentire quello che succede nel palco P8. C'è davvero un sacco di gente, è bellissimo, e ora ascoltiamo ancora come procede DJ Chiama Osta in diretta.

0: specialmente per voi, GC Danze Caraibiche. E si ricomincia la serata.
1: Adesso va, guarda.
2: Parte poi si interrompe.
3: I don't know. Vai, parti qua.

0: scusatemi, prendo la responsabilità di tutto questo, scusate. Sono un principiante, ho iniziato oggi a suonare questa console. Non so neanche come funziona.
1: Un applauso a Gas che ha condotto tutta la serata, ragazzi. Non è facile.
0: No, ragazzi, non ho mai visto una console. Ragazzi, ci siete? Adesso parte. Quella lì non partiva, ma questa parte. Facciamo un grande applauso, anzi più che un grande applauso, alle nostre ballerine questa notte, GC Caribbean

Facciamo un grande applauso a queste ragazze. Scusate l'interruzione. Guarda, perdonatemi. Signori, si continua in questo caos. Anzi, in questa caos gang. Dario Girelli per voi su questo palco a Ostavive.

parto. Ho tenuto il microfono mentre parlavo, benissimo, che stavo dicendo, il quarto della Chaos Gang. Dopo, ovviamente, insomma, Bob, Roger, Tullio, abbiamo anche lui, insomma, quattro grandissimi che hanno fatto la storia della discoteca valdostana, ma la serata del Tonte è dedicata proprio a questo, quindi sentiamo.

0: e senti come gira questi dischi. Wow.
1: La testa gira, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola, la sesta continua.
0: Ragazzi, in mezzo alla folla c'è qualcuno che compie gli anni. Auguri.

0: sia un uomo morto.
1: Dai, dai, che ci siamo di nuovo.
2: Dopo aver esplorato gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, tutti i generi possibili e immaginabili, siamo al presente, direi, con Dargen D'Amico. Lo stiamo sentendo in diretta dal palco di DJ Chiama Osta, nello spazio P8. Siamo felici di continuare a raccontarvela. Sono 00:18 per essere precisi, sempre

è salito su questo palco in questo momento. Non ha bisogno di presentazioni, lui si chiama De Stefani Maurizio. Gli anni 90 la fanno da padrona. E non solo, 48 anni anche lui di musica nei locali della Valle e del Canavese.

così, come fossimo al concerto dei Queen.

0: prosegue la diretta di Top Italia Radio dallo spazio P8. Sentiamo. DJ chiama Osta, la storia delle discoteche valdostane condensata in poche ore di esibizione.
1: In questo momento lui è parte della pecora nera.

Mauri, volevo approfittarne perché su questo palco, qua, in questa console, c'è tutta la pecora nera, ragazzi.

0: prendervi tutte, tutte, tutte! Come faccio a prendervi tutti?
1: Siete tanti, ragazzi, siete tanti! Attenzione alla regia! Volevo ringraziare ufficialmente Maurizio De Stefani.
0: Grazie a tutti!
1: La notte continua.
0: Attenzione. Continua molto bene, pecora nera, cazzo.
1: Abbiamo bisogno di un po' di buio. Abbiamo bisogno di un po' di buio. Grazie. Ci siamo, ragazzi. La notte è lunghissima. Andiamo avanti a oltranza questa notte. Siete benvenuti in questo posto di perdizione che si chiama Parcheggio P8, Aosta Summer Festival. Questa notte DJ chiama Aosta, questa notte si comincia Pecora Nera.

Signore e signori, la pecora nera è sul palco. Ringraziamo le ragazze di Elysian Group per questa coreografia. Siamo pronti? Siamo pronti?

0: Esibirsi dal palco dello Spazio Piotto è passato a trovarci Maurizio De Stefani. Buongiorno.
1: Eccomi qua, sceso dal palco, sono come a Sanremo quando tu scendi dal palco e vai dietro. Cioè
0: sono... Io continuo a dire buongiorno perché al mattino sono in onda al mattino, ancora devo un attimo
1: facciamo giorno.
0: È quasi buongiorno, dai, sì, inizio quasi a non essere sbagliato nel mio saluto. Senti, ti chiedo, tu insomma sei uno che di console ne ha viste, di platee ne ha avute davanti tante. Com'è stato questa sera per te, che emozione hai provato?
1: Bellissimo impatto e una grande emozione, a parte che anche se uno arriva da palchi enormi o sì, piccole sale, l'emozione c'è sempre, ci deve essere ogni volta, ci deve essere il giusto rispetto, appunto la giusta emozione quando si va a affrontare. Una cosa come questa è abbastanza inusuale, cioè sì, siamo in 20, dovremmo essere più di 20, ma alla fine ho contato la lista, siamo in qualche defezione, siamo in 20. Ognuno ha un quarto d'ora, 16 minuti di tempo per dare se stesso, certo. Ognuno di noi deve dare quello che è, devi farlo vedere su un palco e con queste migliaia non so quantificare, ma sì, sono tante, sì, sì. E per cui l'emozione è veramente notevole.
0: Ok, tu hai iniziato nel 78, sei uno dei pochi, devo dire, che è riuscito a trasformare questa passione per la musica in generale, in un lavoro, quindi forse per te è una soddisfazione ancora maggiore poter tornare oggi qui ad Aosta, esibirti davanti a questo pubblico, che diciamo è un pubblico che in parte ha vissuto quegli anni, però ci sono anche dei più giovani, credo.
1: Assolutamente, no? Sì. sono molti giovani, ho gli occhiali che sono da vista, certo, proprio per vedere chi avevo davanti, altrimenti guardi la console.
0: Ah, gli occhiali polarizzati da vista, bellissimi, ok. Si scuriscono un po', figo.
1: No, sono proprio scuri.
0: Sono scuri di default.
1: Sono così sempre, giorni e notte, non sono quelli. Ok. Li ho proprio voluti così. È proprio per vedere la persona come reagisce, sì, quando sì, sente le prime note di una canzone, quello è importante. Sì. Lo dicevo anche quando ci siamo sentiti nei giorni scorsi, è importante leggere la serata, certo, leggere le persone, leggere il momento, perché poi alla fine sì, qualche remix magari non si sta sentito, sì, qualcosa magari di particolare omesso. Però anche lì comunque attenzione che non sempre sentono quella versione lì di quella canzone, dunque non sai se sono preparati o meno, te li devi comprare.
0: È bella questa cosa perché noi siamo qui in radio e stiamo sentendo tutta la serata, poi comunque anche noi maneggiamo musica quotidianamente, quindi abbiamo un po' la passione di questa cosa. Magari per il pubblico è tutta, come dire, tutto un flow unico, no? Magari uno non si accorge tecnicamente di tutto quello che succede, ma poi l'effetto che ha è quello che conta, no? L'effetto
1: che si deve accorgere, esatto, quello deve essere tutto fluido, continuare, perché se si fermano, se c'è qualcosa non va, certo, cioè tu devi sempre
0: dicevamo prima con un tuo collega, la parte forse difficile di questi eventi dove siete in tanti, dovete alternarvi in fretta e non far percepire al pubblico anche il cambio tra una mano e l'altra,
1: a meno che non ti fermi e vieni presentato come sì, nel mio caso si è fermato tutto, esatto, ma poi partivo proprio con un pezzo che iniziava da inizio, no?
0: Però devi un po' proseguire, come dire, sul ritmo di chi ti ha preceduto, oppure no?
1: Non è, se la cosa va avanti e non si ferma, sì, allora okay, sì, è meglio non dare quella botta, okay, che si fermano, cambia il pubblico, che comunque in una serata così cambia per forza, certo, perché inizi alle 8, finisce alle 2:30 e il pubblico cambia già.
0: Devo
1: da
0: dire
1: solo,
0: sì,
1: no?
0: Tendenzialmente.
1: E poi comunque cambiano i generi, cambiano le atmosfere, sì, quello che vai a percepire. Però se ti fermi deve essere fatto in modo garbato, okay, da non stoppare la serata, ma deve essere un momento in cui andava fermata.
0: Ok. Senti, al di là della serata di oggi con Maurizio De Stefani, mi piace anche andare a 360 gradi sui progetti che hai in questo momento in cantiere. Hai delle idee che ti girano in testa? Tu sei uno che la musica davvero l'ha vissuta in tante vesti diverse, hai prodotto delle cose, sei stato un DJ, ci hai lavorato in tanti modi. In questa fase della tua vita anche artistica,
1: 65 anni.

0: sono arrivati terzi a un concorso nazionale. È dunque una gran bella soddisfazione.
1: Figo.
0: Produzioni ne escono continuamente, anche se non è più il produrre musica come si produceva tempo fa, ma se ci sono le idee, perché non
1: ti diverti,
0: non tirarle fuori.
1: Figo, sì, sì.
0: Ho un progetto scolastico,
1: okay,
0: che mi riempie di gioia.
1: Cosa fai di bello nelle scuole?
0: La storia della musica dagli anni 60 ad oggi.
1: Wow, beh, impegnativa.
0: Dalla quarta elementare fino al liceo.
1: Mazza, wow.
0: È una bella cosa, i ragazzi all'inizio sono un po' alla fine fanno a gara per fare il saggio finale, chi cantare, chi ballare, okay, fammi sapere cosa hai imparato. Ed è una gran bella soddisfazione, ti dirò, lavorare con i ragazzi, trasmettere a loro la passione per la musica, perché io dico sempre loro, voi siete musicalmente indisciplinati e adesso vi metto in riga.
1: Vi diamo un ordine, diciamo, vi diamo, certo, due dritte. Beh, bello questa cosa anche di essere multitasking, no? Di fare tante cose diverse, di
0: sì, vivere, c'è la radio, programmi parlati, programmi mixati, non mi fermo.
1: Bello, poter vedere la musica da tante prospettive diverse, lavorarci in modi diversi, penso sia fondamentale per capire, insomma, tutto questo mondo bellissimo, ma comunque complesso, no? Uno pensa da fuori, ma sì, ma giocate,
0: fai DJ,
1: vi divertite,
0: bravi,
1: c'è un lavoro dietro, anche dietro un quarto d'ora come oggi, immagino ci sia una, insomma, una sbatta notevole.
0: Infatti, quanti minuti ho? Era un quarto d'ora, poi sì, fai tre minuti in più, perfetto, avevo già anche la soluzione per quei tre minuti in più da...
1: Ci va
0: perché, ma allora, una sorta di idea devi averla,
1: sì,
0: non puoi affrontare una strada del genere,
1: sì,
0: così, boh, metto quello che mi viene, no. Metto quello che mi detta il pubblico,
1: sì,
0: ma troviamo una via di mezzo. Se hai indovinato prima, allora abbiamo fatto bingo.
1: Dovessi fare un paragone, il DJ è più simile a uno che suona jazz o uno che suona in un'orchestra che ha una partitura precisa da seguire?
0: No, suona jazz.
1: Deve un po' seguire, improvvisare, no? Quella è una,
0: a volte
1: un'arte.
0: Devi improvvisare, poi non devi comunque fare troppo quello che ti piacerebbe fare.
1: Sì,
0: devi scendere a patti,
1: contenerti un po', diciamo, ogni tanto. Beh, sì, quello.
0: Il pubblico deve divertirsi e tu devi fare. Noi vendiamo divertimento, dobbiamo,
1: certo,
0: essere noi i primi a divertirci e far sì che si diverta chi viene a ballare.
1: Anche perché poi spesso è bella questa cosa, c'è uno scambio anche di umori tra il pubblico e il DJ. A me succede in radio nel mio piccolo, diciamo, ogni tanto magari c'è quel giorno, è capitato a tutti, credo, anche se fai un lavoro che ti piace molto, che magari c'hai un po' i cazzi tuoi, no? Quella,
0: certo,
1: giornata lì, cioè, vabbè, oggi guarda, sono un po' preso male. Così poi il pubblico ti trasmette quell'energia lì e c'è un contagio positivo che ti trascina.
0: Sarà giusta,
1: essere.
0: Devi comunque lasciare sempre i tuoi problemi, se li hai,
1: sì,
0: da parte.
1: Certo.
0: Quando scendi dal palco, quando stacchi il microfono,
1: sì,
0: allora i problemi li prendono. Ma siccome, come dicevo prima, noi vendiamo divertimento, dobbiamo essere i primi a divertirci.
1: Certo.
0: Se tu sei lì e non ti stai divertendo, il pubblico lo percepisce.
1: Questo
0: sia se ti metti a parlare per radio, sia se fai una serata.
1: Questo locale è fondamentale. È veramente una roba che secondo me non si è ancora capita fino in fondo nello show business italiano, no? Cioè, mettere l'artista, o chiamatelo un po' come volete, nelle condizioni di divertirsi lui, e poi funziona tutto a quel punto,
0: certo,
1: è il segreto, sono d'accordo. Grazie mille davvero a Maurizio De Stefani per essere passato con noi, insomma,
0: volentierissimo,
1: un monumento di tutto quello che riguarda la musica, la discoteca e non solo. Complimenti per il tuo bellissimo set e buona serata.
0: Complimenti, buonanotte a voi, tutta la diretta che tu stai facendo, bella lunga, e buona serata anche a te, buon proseguimento.

0: Dai, con i cellulari, dai, voglio vedere questi cellulari accesi.
1: Illuminate,
0: dai. Illuminiamo questo palco, dai. Dai, ne voglio vedere ancora. Accendiamo questi cellulari. Non paghiamo la bolletta, dai. Bellissimo, dai.

e possiamo entrare nuovamente l'Elysian, ed eccole qui con noi.

0: lo spazio Piotto, ve lo stiamo raccontando come Top Italia Radio. Vedo il direttore che si aggira intorno al track. Quando sono 1:14, non è una replica, non siamo registrati, siamo in diretta. Siamo appena di fianco allo spazio Piotto, per essere precisi, appena di fianco allo spazio Piotto. E vi stiamo raccontando ancora, e lo faremo fino alla fine del set, quello che succede sul palco. Sentite, sentite.
1: Correvano gli anni 90, era Britney Spears, era, e ancora adesso.

importanti, insomma, come David Guetta che state sentendo adesso, prima Le Four Non Blondes in questo bel mashup che continua ad animare la serata dedicata alla storia della discoteca Valdostana.

la voce di Liam Gallagher in questa Wonderwall, gli Oasis naturalmente. Beh, diciamo che Liam Gallagher non ha un'opinione proprio altissima della musica elettronica, ma lasciamo perdere, ci ricordiamo alcune sue interviste. E il bello anche della creatività, di prendere dei pezzi da generi che apparentemente non c'entrano nulla e creare, come avete sentito, questo bellissimo

0: Signore e signori, su questo palco ci sono Eric Rosazza e Luca G, anni 90!
1: Spaceman mission number 99. Course to galaxy Proteus. The planet is now in front of me. No intelligent forms of life. I repeat, no intelligent forms of life. I repeat.
0: Loro ormai sono una coppia di fatto, ragazzi. Suonano insieme da una vita, sono cresciuti insieme. Eric Rosazza dal

0: E allora fuori la voce, com'è che fa? Com'è che fa? Com'è che fa?
1: Beh, tanto fa che abbiamo due ospiti in questo momento sul nostro track, fa che abbiamo due dei componenti del gruppo, del collettivo, non so neanche come chiamarlo, la pecora nera, buongiorno a Mauro, buongiorno, buonanotte, buonasera, quello che è, a Ieia e Mauri, ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, uno per volta vi chiedo, così vi potete avvicinare un po' bene, se ci volete raccontare quali sono state le sensazioni per voi, che comunque, cioè, vuol dire, di pubblici ne avete avuti tanti, di platea anche, siete abituati a un certo casino, però questo palco è una cosa di speciale, credo anche per voi, giusto? Che sensazione avete provato prima e durante la vostra esibizione?
2: Beh, assolutamente, cioè devo dire che cioè, una platea così è difficile da vedere ogni settimana, comunque è importante. Devo dire che non ci aspettavamo tutta questa gente, ma mi è arrivata parecchia. Ci ha coinvolto, ci siamo veramente anche molto caricati, abbiamo fatto una bella serata.
3: Sì, sì. È pazzesco, intervengo anch'io, ma proprio perché non sembra, quando sei sotto non sembra che ci... sali sul palco, ti tremano le gambe, vedi tutta questa gente e inizio a tremarti le gambe, okay. Dici, porca miseria, non devo sbagliare.
1: No, e quindi sì, c'è ancora, dopo tanti anni comunque di professione, c'è ancora quel brividino prima di partire, sì. Cos'è che si prova? È tipo paura e tensione, come la definite? Eccitazione, cos'è?
3: Difficile. Per me è stata più, ho detto, una paura di sbagliare, nel senso che ormai sono anni, però ogni volta è sempre come la prima volta per me, okay. E quindi dici, cacchio, faccio un errore così in mezzo poi a tutti questi DJ professionisti, certo. Dici, non è che tutti se ne accorgono,
1: tutti intenditori.
3: Quindi no, è andata bene che non ho scavallato,
1: okay. Ma invece a livello di pubblico, dicevamo, c'è sicuramente qualcuno che gli anni d'oro della discoteca Valdostana li ha vissuti, ma anche tanti giovani stasera, no? Un pubblico eterogeneo,
3: sì, è vero,
1: ci sta,
2: sì, un po' di tutto, insomma.
3: Nella seconda parte sono arrivati più i giovani, anche perché adesso, okay, devono suonare ancora Pillola e Juan, che sono, sì, mettono un genere musicale che piace anche ai giovani, sì. E quindi c'è stato anche un cambio di clientela.
1: Vi faccio anche voi questa domanda che mi interessa molto, cioè quando uno fa una serata di questo tipo, tra l'altro è complicato perché siete uno ogni quarto d'ora, dovete avvicendarvi senza neanche che il pubblico se ne accorga troppo, perché ci va un minimo, no, di flow continuo tra un set e l'altro, quanta parte di preparazione, quanta di improvvisazione c'è in un set di questo tipo?
2: Dico che a me con l'esperienza guardi un attimo chi hai davanti e tiri fuori quello che hai in quel momento, okay. Cioè, quindi lo vedi, sì, c'è un minimo dove hai un'idea, però cioè, in quel momento hai veramente, sì, la situazione davanti e la devi decidere in quel momento.
1: Cioè tu parti con un progetto, poi arrivi al momento clou e dici, beh, sono pronto a metterlo in discussione se vedo una platea di quel tipo lì.
2: Sì, no, infatti stasera avevo un'idea, ho iniziato in una maniera e poi sono finito in un'altra.
3: Io uguale, non dovevo mettere... dovevo mettere tutt'altro, poi alcuni DJ molto bravi prima di me li hanno messo questi pezzi per non ripetermi, sì, certo. Io ho messo i più ballati dell'estate che nessuno l'aveva messo, ho detto li metteranno tutti, alla fine ho messo,
1: alla fine come quando fai l'asta del fantacalcio, ti hanno lasciato i nomi grossi, nessuno li ha chiamati, te li metto io, scusa,
2: perfetto. Ci tenevo a farli cantare, diciamo che ci sono riusciti,
1: ce l'hai fatta, sì, sì, è figo anche quello, in radio magari non arriva tanto, però ci sono stati dei momenti in cui avete un po' abbassato il cursorino, avete fatto andare, sì, loro, che sono stati, sì, molto, sì, molto belli, molto apprezzati. Ragazzi, io davvero vi ringrazio per essere passati qui da noi anche a questo orario. Ma adesso fate nottata, after?
3: No, after, i due bambini piccoli a casa, per coccolarmi lì.
1: Giusto.
3: Grazie Riccardo, anche a te per
2: averci ospitato veramente.
3: In mattinata a tutti i DJ e anche qua stanotte. Avete fatto un bellissimo lavoro. Grazie a tutti i a tutto lo staff di Top Italia Radio.
1: Bene, erano Yeya e Mauri, Pecora Nera, che insomma ha come dire un peso particolare anche nell'organizzazione della proposta di questa serata, insieme al mitico Mimmo Avati, che salutiamo. Mimmo Avati è passato qua davanti, ha portato su un po' di gente, ma non ha detto nulla ai nostri microfoni. Cioè, io vorrei farlo parlare un giorno, sarebbe bello prenderlo, rapirlo un attimo.
3: È difficile. È difficile. Era più facile organizzare questo evento che far parlare, secondo me, però
1: è stato l'ho notato.
3: Sarebbe stato questo successo.
1: Beh, Batman è giusto che un po' si nasconde in qualche modo. Vabbè. Grazie ragazzi. Ciao.
4: Grazie a te, grazie a voi.

0: Facciamo un bel sondaggio con un ascoltatore che è salito in onda del a bordo del track. Adesso becco più un canale, 1.45, iniziavo a far fatica a allineare.
1: Guida il pullman fino a qui, sì. Il suo arriva da
0: Bergen.
1: Si dice vedere in italiano.
0: Vedere
1: questo spettacolo.
0: Sì, certo.
1: E gola sa il pullman qui davanti.
0: Qui davanti. Ah, sì, benissimo.
1: Gola sa il pullman.
0: E cosa ne pensa di questo genere che c'è adesso?
1: Molto scarso.
0: No,
1: scarso. No. Mancano quei cuscadis di BP come tal chiamati.
0: Tal chiama il BPM.
1: Ah, il BPM, giusto. Tal chiamati BPM.
0: Non è male però, questo tiene sveglia, l'1.46.
1: Ah, sì. 2 BPM in più.
0: Anche per lavorare questo è buono.
1: A lavorare
0: va bene. Il ritmo bene. In questo.
1: Aspetta, Giacomo, sposta il pullman!
0: Mezzo alla strada.
1: Adesso carichiamo tutti quelli da portare di nuovo giù,
0: certo,
1: a Bergam.
0: Certo. Che vuoti erano, adesso sono carichi.
1: Pien de soldi.
0: Anche Bergamo è una città molto bella.
1: Sì, tutta in salita.
0: Bergamo Alta è una roba bellissima. Bellissima.
1: Qui sotto l'altra più bassa.
0: L'altra è più bassa, perché anche quella, diciamo, Bergamasca, ce l'abbiamo, la Bergamasca.
1: Bergamasca alta 2 meter, la Emanuela.
0: Bergamasca molto alta.
1: E piccin, metto adesso.
0: Ci sono un sacco di città nel nord Italia sottovalutate. Brescia e Bergamo sono
1: sottovalutate.
0: Non le caghe, ne sono bellissime.
1: Bisogna darci qualche soldo in più che si alzano.
2: Una battuta

0: Cos'è che stai dicendo? La
1: voce? Beh, veramente adesso cambiamo un attimino stile. Bravo Riccardo, come andiamo? Bravo, applausi. Applausi. Che bella questa diretta. Bella. Che dici tu?
0: Diretta, allora aspetta, ho iniziato alle 9.
1: Era un po' che non si facevano queste
0: sono
1: cose qua.
0: 5 ore dovrebbero essere. Quasi 5 ore a questo punto. Sì,
1: tu calcola che noi ci siamo alzati questa mattina alle 5. Quindi siamo arrivati qua, non ti dico il caldo che c'era.
0: Salutiamo intanto la persona che passa qui davanti.
1: Poi mentre eravamo qua a lavorare, improvvisamente il condizionatore si è fermato.
0: Sì, è diventato caldo a un certo punto.
1: Non ti dico, quando abbiamo aperto la porta.
0: Sì, se c'è una cosa che non augurerei neanche al mio peggior nemico, è quella, cioè di trovarsi in questi giorni il condizionatore che butta aria calda e si è freddo.
1: Bestiale. per sistemare tutti gli impianti per fare questa diretta è un lavorone. Lavorone grosso, a partire dal discorso che con Dan Wi-Fi si è fatto il collegamento in ponte radio più satellite di scorta, di conseguenza doppio collegamento,
0: a noi di Dan Wi-Fi, Elon Musk, quello lì di Starlink,
1: ci
0: pulisce le scarpe,
1: noi gli diamo un pullman, lo mandiamo a Brescia, cosa vuoi che ci faccia,
0: ce lo compriamo e lo mettiamo in giardino.
1: Speriamo che non ci senta.
0: Tra l'altro Elon Musk è trilionario, lo dicevo l'altro giorno, è il primo uomo della storia dell'uomo che è trilionario. Io non so neanche quanto sia un trilione,
1: non lo so cos'è un tri diverso co-lione,
0: che poi il bello di sta gente che non hanno una lira, cioè loro se tu vai a vedere il conto in banca è zero. È tutto azioni, tutto on paper, tutto su carta virtuale.
1: Anche noi siamo tutto azioni, e taglia l'erba e pulisci la strada con le mie figlie, noi siamo tutto azioni.
0: Siamo una società per azioni,
1: sì,
0: anche noi,
1: per
0: diciamo.
1: Azioni.
0: Però azioni molto concrete, diciamo.
1: Comunque dai, molto bello. Siamo contenti.
0: Questo è DJ Pillola, che ha proprio Pillola è inconfondibile, ha questo suono qui. C'è proprio uno che gli piace andare un po' sull'etnico, su anche l'arabeggiante, il sudamericano. Fa di tutto lui, gli piace molto esplorare.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: Comunque tutti bravi. Mi ha fatto molto piacere sentire personaggi che hanno lavorato con noi per tanti anni, Bob.
0: Facciamo un gioco, direttore. Io volevo fare già questa cosa. Allora, io le faccio l'elenco dei DJ.
1: Dai.
0: Lei mi dice:
1: sì,
0: come
1: no,
0: si facevano le figurine?
1: Sì.
0: Ce lo manca. Maurizio Lituano.
1: Lituano, ce lo manca questo.
0: È passato dal gruppo o no?
1: Come?
0: È passato dal nostro gruppo oppure no?
1: Non ancora.
0: Gas
1: ha trafficato con noi. Sì.
0: Bob Sinisi, sì.
1: Vabbè, Bob Sinisi.
0: Dario Girelli
1: anche.
0: Roger Volpi
1: anche.
0: Ieia Francesco.
1: Tullio Macioce ha fatto un sacco di anni con noi.
0: Maurizio Stefanoli,
1: caspita.
0: Tutti. Alex Virgili,
1: Virgili
0: sì, passato,
1: anche,
0: passato.
1: Certo.
0: Abbiamo poi Jean Paul Vittone, forse
1: lui ci manca. Dobbiamo assoldarlo.
0: Ha detto che si sta prendendo bene, quindi potrebbe essere
1: un prossimo nostro.
0: Andrea Tassotti.
1: Tassotti, certo.
0: Ce l'abbiamo. Sandro Piacentini.
1: Piacentini anche.
0: Fabrizio Rosset.
1: Rosset, caspita. Un
0: Alessandro Dondi.
1: Dondi no. Ci manca.
0: Anche DJ Juan, troppo giovane. Dodo Lancia.
1: Ha trafficato con noi.
0: Eric Rosazza, sì. Ce lo ricordiamo. Rosazza è stato anche inviato al Toro un anno. Maurizio De Stefani.
1: Stefani, ci manca.
0: Ci manca, ok? Vabbè,

0: Maio molto giovane, forse è passato anche lui in qualche modo, me lo ricordo. Luca Girasole?
1: Girasole no.
0: Comunque un buon 70% sono passati.
1: Certo, sono passati, ma ve ne sono anche altri che magari questa sera non erano presenti. Ma ce ne sono ancora altri, tanti che sono passati, insomma. Top Italia Radio ha cominciato a trasmettere negli anni, erano cos'è, l'82, 83, quindi capite che in qualche modo storia ne abbiamo fatta tanta. Adesso se siamo arrivati a quattro radio sorelle insieme, vuol dire che negli anni abbiamo saputo resistere anche se con grosse difficoltà, e abbiamo fatto tante azioni noi.
0: Certo.
1: In qualche modo.
0: Non per menarcela, ma non potevamo che esserci noi oggi.
1: Ci ha fatto piacere assai essere qui presenti, quindi è stato bello rivedere tutti questi visi, tutti questi personaggi dopo tanti anni, anche bello sentirli dopo più di 40 anni. Taluni hanno fatto musica, e d'altra parte quando arrivavano in radio con le loro valigie con i dischi dentro era un piacere vederli arrivare con quei sorrisi, poi ti dicevano: guarda, senti questo, guarda questo, sono stato a Milano, sono stato qui, ho comprato, cioè, allora con i dischi e col vinile era un tutt'altro mondo. Poi chiaramente tutto cambiato, adesso siamo arrivati a delle apparecchiature straprofessionali che contengono tutto, che danno delle possibilità immense. Una volta col giradischi, col panno, dovevi essere anche capace a far partire i brani.
0: Era fisico.
1: Insomma, era un lavoro non indifferente.
0: È un po' come, diciamo, una volta si disegnava a mano, adesso
1: certo,
0: è tutto il
1: adesso PC, è tutto diverso.
0: Tutto automatizzato.
1: Però il sorriso e vederli lavorare adesso è come vederli allora. Io me li vedo, mi ricordo Bob Sinisi con quel sorriso. Madonna. È rimasto uguale, invecchiato. Chiaramente invecchiamo tutti, ma però quel sorriso è troppo bello.
0: È come un bimbo che torna a giocare questo gioco preferito. Si è visto. Sentiamo ancora un pezzo di questo set. Ancora pillola. Tra poco dovremo sentire DJ Juan. Guarda che c'ho la scaletta qui, adesso la recupero. Aspetta. Eccolo qua, me l'ha girata DJ Ciccio Grassi, che salutiamo. Banca in teoria, DJ Juan e forse ancora Girasole, attenzione, adesso vediamo, abbiamo ancora una mezz'ora, quindi direi due ci sta.
1: Sì, ma noi possiamo anche, guarda, possiamo anche fare la notte qui.
0: Assolutamente.
1: Se mi dai due giradischi ti faccio sentire io.
0: Cioè, diciamo al pubblico di trasferirsi qui dopo.
1: Sì, cioè, che per me i problemi, c'è Emanuela, la facciamo cantare, tu continui ad andare avanti, io faccio sui due piatti un po' di
0: ci sto, io firmo, va bene.
1: Ma guarda che un giorno di questi ti porto giù nel nostro magazzino, ci sono ancora tutti i giradischi di SL200.
0: C'è un patrimonio lì dentro.
1: Posati uno sopra l'altro, ma sono stato giù 5-6 giorni fa a vederli. Ma che bello.
0: Quelli sono oggetti da collezione.
1: Sì, certo, uno sorrideva, dice: che fai? Mi prendi? No, non ti
0: salutiamo il taxi che passa qui davanti e direi di ricollegarci un attimo con lo spazio Piotto per dare anche, insomma, spazio giustamente a chi si sta esibendo in questo momento, alle 2:02.